0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Dimmi perché.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

Radio Subasio.

dal 1987 questo classico di Nino Bonocore e Rosanna su Radio Subasio, la collection delle 5 per partire. Buongiorno amici, buona festa della Repubblica, impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme in questo 2 giugno fino alle 7, un primissimo mattino, devo dire, da queste parti un po' umido, addirittura nebbia banchi, ma sono sicura che sarà una bellissima giornata. Amici, come va? Sveglia a quest'ora, motivi lavorativi di partenza? Vorrei fare oggi, perlomeno nei primi minuti, una specie di gioco per capire quanti sono a quest'ora i lavoratori e quanti sono a quest'ora invece i gitanti. E quindi 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, ditemi chi siete, da dove e la categoria in cui rientrate, cioè se gitanti o lavoratori, al 3 4 8 0 7 5 80 60. Dai, che tra poco facciamo i conti. No, vi ascolto e vi leggo, quindi messaggi vocali ma anche di testo. Il nuovo di Salda Vinci,

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5. Accenditi con Radio Subasio.

0: di Dio.
1: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

0: giornata della festa della Repubblica, bellezza, incanto e nostalgia. Amici, buongiorno! A quest'ora del mattino più lavoratori o più gitanti? Dai, sentiamo al 3480758060.
1: Chi c'è? Buongiorno, sono Bassio, Elena da Paspanta.
0: Ciao!
1: E oggi io faccio parte della categoria lavoratori.
0: Sì.
1: Perché dopo una settimana di ferie si torna a lavorare.
0: Ecco. Va bene. E beh, allora buon rientro. E siamo 1-0 ancora. Buongiorno, chi c'è? Dai, sentiamo.
2: Buongiorno, Luca da Livorno.
0: Ciao Luca.
2: Direzione Civitavecchia.
0: Sì.
2: Carista.
0: Autista? Niente, allora speravo che questa località Civitavecchia potesse essere appunto magari una prima meta per un viaggetto, e invece niente, autista, quindi lavoratore, e siamo a 2-0. Poi
3: buona festa Repubblica a tutti.
0: Sì.
3: Già sveglio come tanti colleghi, esattamente 4620.
0: Sì.
3: Che oggi sfileranno nei vari reparti di formazione nella nostra festa della Repubblica. Un saluto a tutti e buona festa della Repubblica.
0: Beh, un abbraccio allora, lavoratore anche lui, però sfilerà insomma in divisa, me lo immagino. Grazie a tutte le forze dell'ordine e a tutti coloro insomma che renderanno speciale anche questa festa da vedere, da sentire, da vivere. Festa della Repubblica. 3480758060. Al momento devo dire siamo 3-0, 3 per i lavoratori, 0 per i gitanti, ma proseguiamo, non si sa mai.

è la loro versione di questo classico dei Tall Talk, ovvero sia It's My Life dal 2003. Buongiorno, festa della Repubblica, 80 anni, la festa della Repubblica li festeggia spalancando anche le porte di musei, di parchi archeologici statali che saranno aperti gratuitamente, leggevo nel Lazio, perlomeno così conferma il Ministero della Cultura, magari vi dirò meglio tra poco. Intanto la novità di Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Sono sicura sarà una serata effervescente, quella di martedì 23 giugno dalle 21 Radio Subasio Music Club. Ospite lei, Elettra Lamborghini. La sentiamo, la sua ultima bam bam bam.

calabresi siciliani che sono stati svegliati da questo terremoto 6.2, però a largo, insomma, in delle coste calabresi. Dicevo, oggi festa della Repubblica, tante le iniziative a partire dalla Regione Lazio che apre gratuitamente musei e quant'altro. Palazzo Chigi aprirà le porte ai cittadini con delle visite guidate, ultimo ingresso alle 19, ai visitatori sarà anche consegnata una pubblicazione realizzata appositamente per gli 80 anni della Repubblica, contenente la Costituzione italiana e il testo dell'inno nazionale, chissà se quello corretto oppure quello classico, la composizione cromatica ufficiale del tricolore, sicuramente una bella cosa. Su Radio Subasio anche la musica di Tommaso Paradiso.

0: È vero, è arrivata un pezzetto d'estate, l'abbiamo vissuta proprio nei giorni scorsi. Verrà l'estate, Malika Ayane insieme al Pacifico su Radio Subasio. A quest'ora del mattino, più lavoratori o più gitanti? Ho l'impressione che siano più i lavoratori. Al momento 3 lavoratori a 0, categoria gitanti. Eccoti una gitante, scrive Sabrina al 348 075 80 60. Oggi andrò a Marina di Ravenna a gustare risotto ai frutti di mare, finalmente 3-1. Poi sentiamo.
1: Buongiorno a tutti da Teo da Nettuno.
0: Ciao.
1: Buongiorno Subasiani. Oggi già al lavoro da circa 30 minuti.
0: Ecco.
1: Strade semideserte, sia Pontina che Appia. Buona giornata.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Grazie a te, un abbraccio anche a te, lavoratore, quindi 4-1 al momento.
2: Buongiorno.
0: Poi
2: sono John da San Romano in Garfagnana, provincia di Lucca.
0: Ciao John.
2: Lavoro in cartiera.
0: Sì.
2: L'unica pecca che sta iniziando a piovere. Vabbè, ormai siamo in estate e tutto passerà. Buona giornata a tutti e grazie.
0: Dici evaporerà, no, questa pioggia. Ciao, buona giornata. Mi pare di capire che siamo 5 lavoratori, 1 gitanti.
3: Buongiorno, poi Radio Subasio, sono Ciro da Napoli.
0: Ciao.
3: Lavoro.
0: Anche tu. Allora 6-1. Ce la faremo? Bah, dipende. Andiamo alla terza manche tra poco. 3 4 8 0 7 5 80 60, categoria lavoro.

Napoli, il Museo Archeologico Nazionale della città, aperto gratuitamente, il Museo di Capodimonte, e poi ancora Pompei, Ercolano, Campi Flegrei, a Milano la Pinacoteca di Brera, che rimarrà aperta al pubblico gratuitamente. Insomma, tante cose da vedere oggi. Pinguini!

0: i pinguini sorri, scusa, lo siento. Ci porta all'appuntamento con le previsioni meteo. Sentiamo un minuto alle 6.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una nuova perturbazione oggi porterà maltempo su molte regioni del paese, quindi prevalenza di tempo soleggiato al sud, nuvole invece nel resto d'Italia, con piogge diffuse nel corso del giorno praticamente su tutte le regioni settentrionali, piogge, attenzione, a tratti anche di forte intensità. Più giù qualche acquazzone temporale anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche.

in questo meraviglia di classico di Dire Straits e Mark Knopfler, Money for Nothing, su Radio Subasio, la collection delle 6 minuti. Buongiorno amici, buona festa della Repubblica. Lavoratori o gitanti, o per meglio dire gitanti, vi siete svegliati già a quest'ora del mattino? Insomma, stiamo facendo un po' vi ho chiesto questa mattina se i lavoratori magari a quest'ora del mattino fossero più dei gitanti o i gitanti più dei lavoratori. Vogliamo fare un'altra mancia? Allora 3 4 8 0 7 5 80 60, nome, località e categoria, gitante o lavoratore. 3 4 8 0 7 5 80 60. Intanto c'è il nuovo di Lorenzo Salvetti, colui che ha vinto Amici, dimmelo tu.

0: quest'ora, cioè alle 6.14, più gitanti o più lavoratori? Sentiamo! Il sondaggio a questo punto vi vede, insomma, vede lavoratori 6, gitanti 1. Sentiamo,
1: buongiorno,
0: vediamo come va questa
1: marcia. Sono Marco da Roma,
0: sì. Ciao.
1: Che sono un lavoratore, sto andando a lavorare. Però Roma a quest'ora è completamente vuota, meno male.
0: Vedi.
1: Un saluto a tutti che mi fate sempre compagnia.
0: Grazie, grazie a te per la tua fedeltà, lavoratori 7.
2: Buongiorno,
0: gitanti 1.
2: Di Firenze,
0: sì. Ciao.
2: Per andare al lavoro, buongiorno.
0: Anche te, 8. 8 lavoratori,
3: Vera.
0: Sì.
3: Io sono Carmen da Fossato di Vico.
0: Ciao.
3: Lavoro in un albergo ad Assisi. E mi sto dirigendo proprio lì. Dai. Buona giornata a tutti.
0: Ancora una lavoratrice, oddio, ho perso il conto. 9 9 1, diciamo.
4: Radio Spazio, sì. Partenza alle 2:30 per,
0: sì,
4: arrivare a Reggio Emilia.
0: Sì.
4: Per poi lavorare già da questo pomeriggio fino a domani. Consideriamo che sono tornato ieri sera dall'Egitto alle 8 e quindi sono ripartito subito. Buona giornata a tutti.
0: Per non perdere il vizio, diciamo, sei ripartito subito. Un ex gitante può essere d'aiuto al sondaggio? Beh, conta poco, è sempre un lavoratore. E quindi siamo 10 10 a 1.
5: Buongiorno.
0: Dai, sì.
5: Maria Rosa,
0: ciao.
5: Lavoro operatore sociosanitario. Oddio, che sonno stamani.
0: Dai, un patata allora, dai, una pacca di incoraggiamento. Buongiorno, gitanti, svegliatevi, che qui siamo sotto. 11 lavoratori, gitanti.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Matt Spezzali. Matt Spezzali che è stato chiamato eccezionalmente solo per un episodio a vestire i panni di direttore artistico di Topolino. Topolino negli anni ha saputo evolversi, no? E recentemente ci sono state storie dedicate a Dante Alighieri, a Marco Polo e delle uscite speciali nei vari dialetti. Questa volta, insomma, lui a fare da direttore artistico, non mancano neanche le storie legate agli 883, che tra l'altro sono legati anche, no, ai fumetti in qualche modo, si pensi ai video e ai tanti album. Su Radio Subasio lasciamo il 1995 con queste incursioni, con delle incursioni per il 2026. Paola Iezzi.

colpiti e non poco per l'entusiasmo, la simpatia, il messaggio della positività LDA e H7, e li ritroveremo lunedì sera a partire dalle 21, ospiti di Radio Subasio Music Club. Li sentiamo però.

0: Radio Svasio alle 6.39, gitanti o lavoratori, dai, siamo al rush finale, 11 al momento i lavoratori a 1 i gitanti, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Svasio, sono Emiliano, sì. E lavoro come Uber. Da stamattina alle 4 e sto praticamente in giro, anche io sono un lavoratore.
0: Già, lavoratori 12 allora.
2: Buongiorno,
0: poi.
2: Vera, sì. Da Marco da Palestrina. Ciao. Poi sono un gitante, io sono un gitante, ma mi sono alzato stamattina a Palestrina tutta nebbia. Ti invio una bella fotografia dalla finestra di casa mia.
0: Grazie Marco, ma non ti farai mica fermare dalla nebbia, eh? Gitanti 2, lavoratori 12.
3: Buongiorno Vera, buongiorno Subasio.
0: Sì.
3: Anch'io lavoratrice, sì. Giorno di festa, anzi doppia, perché ora vado a lavorare in ospedale nel mio lavoro vero. E oggi pomeriggio è invece mercatino dell'artigianato e quindi secondo lavoro. Yeah. Buona giornata a tutti.
0: E quindi tu mi vali doppio, e come facciamo? Siamo a 14 già poi.
4: Buongiorno Radio Subasio, sì. Edoardo da Montefiascone.
0: Ciao Edo.
4: Io invece sto andando a fare una sessione di pesca in apnea all'Argentario. Vacanziere quindi, niente lavoro. Oggi.
0: Meno male, alzi un po', 3 i gitanti. I lavoratori però sono la stragrande maggioranza. Giulia, ultima poesia.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando

0: L'energia di zucchero in questo martedì 2 giugno, voodoo su Radio Subasio, votando, che votanti, gitanti contro lavoratori.
1: Buongiorno, sì. Io e siamo a Bagnoregio.
0: Bella Bagnoregio, ciao, allora buona gita, e siamo a 5 gitanti oggi.
1: Buongiorno, pochi.
0: Sì.
1: Chiara da Pisa,
0: sì.
1: Lavoratrice, sto andando al lavoro. Però è reduce da 3 giorni di ferie.
0: Beh, allora.
1: Stare.
0: Ma sì, ci stiamo in come. Grazie per i vostri messaggi a quest'ora. Beh, non si sono ancora svegliati i gitanti, ma sarà sicuramente una bella giornata in compagnia di Radio Subasio. Sei una

0: fra tanti, Giorgia su Radio Subasio. Fatemi salutare Floriana che ha finito il turno di notte in questo martedì che per lei ha il sapore della domenica. Infatti ci dice buona domenica. Dai Floriana, stanca davvero, un bacione. E poi un bacio anche ad Adriano che va a raccogliere il latte, Ma che fai, mungi tu? No, ma racconta soltanto. Va bene, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie di aver a Torrisi, arriva Gianluca Giurato. Prima le breaking news, un minuto alle 7.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. 80 anni fa il referendum che sancì la nascita della Repubblica. Iniziate le celebrazioni, ieri Mattarella ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. In mattinata la tradizionale parata ai fori imperiali, in serata l'iniziativa ai volti della Repubblica da Piazza del Quirinale. Trump ferma l'assalto di Netanyahu a Beirut, Israele e Hezbollah accettano di ridurre l'escalation, ma nella notte nuovi scambi di razzi e bombe. Al telefono il presidente furibondo con il premier israeliano: sei un pazzo, se non fosse per me saresti in carcere. L'Iran aveva annunciato l'interruzione dei negoziati in risposta all'escalation nel paese dei cedri. La procura di Milano ha disposto il fermo per un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza. L'accusa è di terrorismo. Sui social inneggiava all'ISIS e incitava al martirio contro i cristiani, citando come esempio la tentata strage di Modena.

0: maschile il duo Bolelli-Vavassori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso per un incidente il tratto tra Valmontone e l'allaccio con la A24 in direzione Milano. Di conseguenza si registra un chilometro di coda tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud, anch'esso chiuso. Un altro incidente sulla A10 causa incolonnamenti all'allaccio con la A6 verso Genova. Infine, sulla statale 2 via Cassia si segnala una corsia chiusa tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

7:05, buongiorno a tutti da Gianluca Giurato e buona festa della Repubblica. Stiamo insieme anche oggi fino alle 10 in questo 2 giugno. Iniziamo con Lucio Battisti su Radio Subasio, ancora tu.

Sempre splendida questa canzone, anche a distanza di tanti tanti anni. Quanti sono? Fate un po' il conto. 1976, 2026, sono passati 50 anni. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua insieme fino alle 10, anche stamattina tutti in piedi su Radio Subasio. Non so quanti in piedi, molti sicuramente, perché comunque molti lavoreranno anche oggi, magari tantissimi riposano, però sono in piedi lo stesso, un po' per abitudine, perché magari quando ci si sveglia presto ogni mattina, poi è difficile che il corpo magari un giorno decida di dormire, anche se magari c'è chi ci riesce tranquillamente. Però ecco, molti si saranno anche svegliati per fare qualcosa di bello oggi. Se non siete già partiti ieri o nei giorni passati per questo lungo weekend, questo ponte del 2 giugno, potreste fare qualcosa di bello oggi, anche perché se ne parlava proprio con Vera Torrisi qualche secondo fa in privato. Ci sono anche tante iniziative in giro gratuite, quindi c'è tanto da vedere e da fare in questa giornata nella nostra bella Italia. Noi stiamo insieme, come detto, 3 ore, non mancheranno gli appuntamenti, vi coinvolgeremo come tutte le mattine, ma adesso è bello accogliere anche il nuovo singolo che è arrivato a sorpresa per Raf, che recentemente è stato qui da noi a Radio Subasio Music Club. Torna con un singolo nuovo, lo sentiamo subito insieme, si chiama Pazzi Stupidi Ragazzi su Radio Subasio.

Buongiorno, ben ritrovati amici delle stelle, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Almeno per oggi teniamo la prudenza a portata di mano. L'ostinazione e la mancanza di obiettività rischiano di portarci facilmente fuori strada. L'intesa di coppia mostra i segni del tempo. Le idee per ravvivarla sicuramente non ci mancano. Sfruttiamole. Toro. Complice la luna in trigono, è il momento ideale per rivendicare i diritti lavorativi o chiedere un aumento. L'importante è scegliere il modo e i toni giusti. Per riuscire a sbloccare una situazione stagnante, fidiamoci di una persona seria, esperta e coscienziosa. Gemelli. La necessità di adattarci a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per noi, sempre che moderiamo le aspettative. All'occasione abbiamo dimostrato di saperci muovere piuttosto agilmente per arrivare alla meta desiderata. Cancro. Alcune faccende lasciate in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte. Permettiamo a un amico di aiutarci. Nel modo di comunicare, prestiamo maggiore ascolto all'interlocutore. Un'attenzione che non passa inosservata. Leone. Fantastichiamo su progetti ambiziosi, sui viaggi, su ciò che veramente ci piacerebbe fare. Forse è per questo che nel lavoro concludiamo poco. Le emozioni vanno chiamate con il loro nome, accolte, e quindi regolate sulla base del senso della realtà. Vergine, con entusiasmo e determinazione affrontiamo doveri, questioni importanti e siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Progressi lenti ma sicuri. Lasciamo che le persone a noi care facciano le loro esperienze con l'autonomia che rivendichiamo per noi stessi. Bilancia. Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le criticità odierne. Difficili ma necessari chiarimenti con un collega o un collaboratore. Per trovare appagamento o maggiore equilibrio, facciamo delle scelte precise. L'esitazione non ci fa onore. Scorpione. Sostenute dalla luna in Capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno innumerevoli occasioni per riuscire con successo. Martedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e costruttivo per la carriera. Sagittario, il denaro non è fra le nostre priorità, però se i recenti chiari di luna ci hanno reso più prudenti e più avveduti nelle finanze, oggi l'esperienza ci fa gioco. Un investimento ci dà qualche pensiero, per ora possiamo aspettare e seguirne attentamente gli sviluppi. Capricorno, profondità, stima e fiducia sono le parole chiave per dare ulteriore spessore alle relazioni affettive. È giunta l'ora di tradurle in gesti concreti. Facciamo appello alla sensibilità per comprendere le ragioni di chi abbiamo nel cuore. Siamo stati sfuggenti. Acquario, la spinta realizzatrice di questo ritmo avrà riscontri positivi. Diamo il via a un'impresa a cui teniamo da tempo. Pian piano andrà a buon fine. Sensibilità e tatto per capire ciò di cui la coppia ha bisogno. Un notevole passo avanti sulla via dell'armonia. Finiamo con i pesci. È la giornata ideale per lavorare con profitto, per passeggiare insieme alla persona che amiamo, fuori dal chiasso e dai luoghi troppo affollati. Basta che la luna in Capricorno ci faccia l'occhiolino, che il buon umore diventa il nostro prezioso alleato. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Lei lo dice, sente ancora la vertigine su Radio Subasio, magari qualcuno sente ancora caldo, le temperature forse si sono un pochino abbassate anche grazie alle piogge di questi giorni. Sarà una prima decade di giugno abbastanza piovosa, dicono i meteorologi. Le temperature stamattina sono credo nella media, e credo perché abbiamo 20 gradi a Roma adesso, 19 gradi a Milano, 20 a Napoli, a Torino ce ne sono 18, 20 gradi a Genova e 19 a Venezia. Bologna e Firenze hanno entrambe 18 gradi stamattina, a Palermo invece ce ne sono 21, 17 gradi ad Ancona e 16 a Perugia, quindi un po' più freschino, 14 all'Aquila che è sempre un po' più fresca soprattutto la mattina presto, 20 gradi a Bari e 19 a Cagliari. Amici, siete pronti? C'è qualcuno che è nato proprio il 2 giugno fra i vostri conoscenti, amici, fra le persone care, familiari, fidanzati, mariti, figli, insomma, volete fare gli auguri, quelli più belli, quelli più speciali del mondo? E allora fateli su Radio Subasio, auguri scritti in questo caso, mi raccomando, vi aspettiamo con un messaggio adesso che leggeremo tra pochissimo. 348 075 80

Magnolia, questa è la canzone denigrita su Radio Subasio e oggi è il compleanno di Paolo Bruni. Paolo Bruni e Paolo, conosciamo tutti così, appunto. Paolo, il leader cantante dei Negrita, che compie 59 anni. Tantissimi auguri a lui, davvero di cuore. Mentre gli auguri adesso vanno anche ai vostri cari, per cui avete mandato i vostri messaggi al 348 075 80 60 a Radio Subasio. 2 giugno, festa storica per gli italiani, e nel 1980 sei arrivato tu, proprio il 2 giugno. Buon 46esimo compleanno, Piero, con amore da mamma e papà. Ti amiamo tanto. Buongiorno, volevamo fare gli auguri al nostro grande amico Paolo per i suoi 51 anni da parte di Corrado e Chiara. Grazie, ma prego, auguri al nostro amico Paolo, appunto, da parte vostra, anche da parte, appunto, di tutti noi di Radio Subasio. Oggi è il compleanno di mamma Pierina, anche se siamo distanti fisicamente, con la mente siamo sempre accanto a te. Tanti auguri da parte di Claudio, Greta e dai tuoi nipotini Kobe e Keison. Saluti da Leeds. Che bello questo messaggio che arriva da lontano. E allora facciamo anche gli auguri, tra l'altro, alla nostra Repubblica. Glieli fa Luciana da Loro Ciufenna, Arezzo, visto che oggi, appunto, è la festa della Repubblica. Ci uniamo calorosamente, cara Luciana, ai tuoi auguri, appunto, fatti alla nostra Repubblica Italiana. E facciamo anche gli auguri a una grande voce, lo dicevamo anche con Paola Iezzi, appunto, lunedì scorso durante il Radio Subasio Music Club. Lui ha una voce che è sempre stata bellissima e canta ancora splendidamente. Compie oggi 66 anni, ci hanno regalato delle cose fantastiche, appunto, a partire dagli anni 80, e ancora oggi godiamo della grande musica degli Spandau Ballet. Auguri a Tony Hadley, questo è il suo compleanno, lo festeggiamo su Radio Subasio.

Gianna Nannini, I Wanna Die For You su Radio Subasio. L'abbiamo vista di recente al Quirinale per i 145 anni della SIAE, era con il presidente della Repubblica Mattarella, tra l'altro con un look che è stato definito sporty chic, quindi un bel tailleur ma con le sue inconfondibili immancabili sneaker. La cosa bella è stato anche il bacio a Mattarella, ci sono queste foto meravigliose, Mattarella che appare contento appunto di essere accanto a Gianna Nannini, una delle più grandi rappresentanti della musica italiana. Un salutone alla Gianna, buona festa della Repubblica a tutti cari amici, sono Gianluca Giurato e vi accompagno fino alle 10 anche questa mattina su Radio Subasio. C'è chi oggi approfitta per fare cosa? Per andare a mangiare, come Sabrina che va a Marina di Ravenna a gustare il risotto ai frutti di mare. Ogni scusa è buona. Ciao Sabrina, allora buon risotto più tardi. Fateci sapere anche voi che cosa farete in questa giornata. Se volete un messaggio a Radio Subasio 348 075 8060.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: nevicano?
1: Spero di no. Basta poco, Vasco Rossi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, cari amici. Basta poco per passare una bella giornata anche oggi, che è festa. Per esempio Tiziana da Teramo ci dice che è presente anche se non lavora. Grazie per essere con noi anche oggi, cara. Saluto anche Luciana da Tolentino in provincia di Macerata, che dice: io sto camminando, dopo devo preparare la pasta al forno per 8 persone, i miei familiari, naturalmente sempre in vostra compagnia come tutti i giorni, però è piacevole cucinare quando hai gente a casa, dai, farlo per te stessa e basta, insomma, dà meno gusto, perlomeno a me succede questo. Antonio di Assisi, anche lui sta camminando e da 40 anni ci dice frequenta un ristorantino a Fano dove si spende poco e si mangia bene, che è il luogo che vorremmo un po' tutti, no, frequentare. Poi magari ci lasci l'indirizzo, caro Antonio. C'è anche chi lavora però in questa giornata.
2: Ciao, sono Lorella dalla Spezia.
1: Ciao Lorella.
2: Lavoro in ospedale fino alle 2 oggi. Comunque tanto mi consolo perché è una brutta giornata.
1: Giusto.
2: Ha detto che piove, quindi al mare tanto non ci si andava.
1: Già.
2: Saluto a tutti dalla Spezia.
1: Un bacio, cara, quindi buon lavoro a te fino alle 2. Certo, alcuni servizi come quelli appunto in ospedale vanno garantiti tutti i giorni, compresi i festivi, ci mancherebbe altro. Quindi salutiamo anzi tutti coloro che lavorano in tutti i settori, in modo particolare quello medico oggi, come tutti i giorni, insomma, dobbiamo ringraziarli perché chiaramente curano noi, la nostra salute e la nostra incolumità. Ecco, 348 075 8060, raccontateci un po' che cosa fate di bello in questa giornata, festa della Repubblica Italiana.

0: Lady Gaga condoci su Radio Subasio Runaway, in arrivo le breaking news di TG Com 24, sono le 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Notte di bombe in Ucraina per un attacco russo su larga scala, almeno 9 le vittime confermate a Kiev e Dnipro, nella capitale 58 feriti nel crollo di un edificio di 9 piani. Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti cercano di rassicurare l'Europa in vista del parziale disimpegno militare, in corso discussioni per schierare altre testate nucleari in nuovi paesi della NATO. Sei un pazzo, senza di me saresti in prigione, così Trump. Secondo Axios, nella telefonata con Netanyahu di ieri sera, il leader israeliano avrebbe accettato

0: Di origini marocchine, un messaggio sui social di 3 giorni fa. Domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto. Il giovane inneggiava all'ISIS e al martirio contro i cristiani, citando come esempio la mancata strage di Modena. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros. Per la prima volta 3 italiani insieme ai quarti di uno slam. Cobolli vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, che a luna di notte passata ha battuto Tiafoe al quinto set, incontrerà Berrettini. Oggi il duo Bolelli va Vassoria ai quarti nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
2: Ogni canzone è un'emozione.
1: Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la diramazione Roma Sud e quello per la A24 in direzione Milano, chiuso anche l'allaccio con la diramazione Sud. Infine, sulla statale 439 Sarzanese Valdera si segnala una corsia chiusa a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la provinciale 158 viaggiando verso la provinciale 15. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sì, sono le 8:05, parte la seconda ora di Tutti in Piedi in questo 2 giugno, festa della Repubblica. Buongiorno da Gianluca Giurato, si ricomincia con Rino Gaetano su Radio Subasio, ma il cielo è sempre più blu.

Ma il cielo è sempre più blu, la canzone di Rino Gaetano del 1975. Ricordiamo stamattina il grande Rino che scomparve proprio il 2 giugno del 1981 in seguito a un grave incidente avvenuto all'alba in via Nomentana a Roma. Appunto, ci lasciava uscendo di corsia con la sua Volvo e finendo contro un autocarro. Era nato a Crotone nel 1950, quindi davvero se n'è andato troppo presto il grande Rino Gaetano. Sono 45 anni senza di lui. Il nostro ricordo stamattina su Radio Subasio. Ma veniamo alla giornata odierna, perché oggi 2 giugno appunto festeggiamo la festa della Repubblica Italiana, perché nel 1946, proprio in questa giornata, l'Italia vota per scegliere se abolire la monarchia in favore della Repubblica. Nel referendum istituzionale 12.717.923 italiani opteranno per la formula repubblicana contro i 10.719.284, che precisione, che vorrebbero conservare il regime monarchico. 80 anni della nostra Repubblica, oggi è la festa di tutti noi. 1953, stesso giorno ma qualche anno più avanti, nell'abbazia di Westminster a Londra, Elisabetta II viene incoronata regina del Regno Unito, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Commonwealth. È la prima incoronazione ripresa in televisione e trasmessa dal vivo in Eurovisione. Ecco, di eventi ce ne sono stati tanti, sempre per restare nel Regno Unito. Per esempio, uno dei più seguiti di sempre è stato il matrimonio di Carlo e Diana, che fu trasmesso tra l'altro a colori. Mi ricordo all'epoca non tutti avevano ancora la TV a colori e magari si andava a casa dell'amico o del parente, se tu avevi ancora quella in bianco e nero, per vedere Lady Di a colori. Ecco, qual è l'evento che avete visto proprio in televisione in questi anni, quello che vi ha colpito di più, quello che vi è rimasto nel cuore, un evento di quelli memorabili? Se ve lo ricordate, volete ricordarlo con noi, fatelo pure con un messaggio a Radio Subasio adesso, 348 075 8060.

Tutta Gold su Radio Subasio alle 8:17, anche stamattina è festa, 2 giugno, festa della Repubblica, ma noi siamo qua con il Voice Box per accontentare uno di voi. Vogliamo sentire la vostra voce che annuncia la vostra canzone preferita, quindi mandateci un messaggio vocale adesso se vi va di sentire una canzone e anche la vostra voce alla radio, diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate e la canzone che appunto sentiremo in onda tra una decina di minuti nel Voice Box su Radio Subasio. Anche stamattina scopriremo appunto chi sarà il protagonista o la protagonista. Con un messaggio vocale in questo caso, mi raccomando, vi aspettiamo 348 075 8060.

0: Biagio Antonacci su Radio Subasio. Sono le 8:25. Stamattina stiamo parlando di eventi memorabili in televisione, quello che ricordiamo di più, con più emozione.
1: Gianluca, buongiorno Marco.
0: Ciao Marco.
1: Immemorabile il terzo gol di Paolo Rossi al Brasile.
0: 82.
1: 2-2, che là erano crollate tutte le aspettative.
0: È vero.
1: È stata una cosa grandiosa proprio.
0: È vero, grandiosa, grandissimo Paolo Rossi, che ricordi veramente. Ci scende un po' la lacrimuccia a pensare che neanche questa volta ci saremo ai mondiali, però insomma, ecco, quelli sono ricordi bellissimi. Anche voi avete un ricordo non necessariamente legato allo sport, ovviamente, di un evento che avete visto in televisione nel corso degli anni? Se vi va, raccontatecelo pure anche con un messaggio vocale, se volete, a Radio Subasio al 348 075 8060. Tra poco vi sentiamo. E ciao.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio. A un passo da te, Nina Celentano. Lo vedo da Viareggio. Grazie.

A un passo da te, Mina e Celentano su Radio Subasio, e a un passo da dove, non so, c'era Loreto da Viareggio che sicuramente stava camminando o correndo mentre ci ha mandato il suo messaggio, però ha fatto bene perché insomma è stato lui il protagonista stamattina del Voice Box con una canzone scelta al 348 075 80 60. Tanti amici stanno lavorando come Angelo da Palombara che in realtà ha lavorato stanotte, va a dormire dopo due notti al 118, buon riposo. Loretta la Villa Verrucchio Rimini invece sta andando con suo marito per passare tre giorni in Umbria, che a loro piace tanto. Beh, e come può non piacere l'Umbria in effetti. E Laura da Torino, anche lei sta andando invece al lavoro questa mattina. Grazie a tutti per i vostri messaggi, amici. C'è il nuovo di Cristiano Malgioglio, Amore di contrabbando.

0: Alessandro Mazzotti, Tina Turner, Cose della Vita, bellissimo duetto su Radio Subasio. 5 minuti alle 9, stiamo parlando di eventi memorabili visti in TV, quello che vi ha colpito di più.
1: Buongiorno Radio Subasio e buon 2 giugno a tutti, sono Tiziano da Pontedera.
0: Ciao Tiziano.
1: Io nel 1985 ho visto in diretta il Live Aid con i Queen.
0: Bello.
1: Ancora oggi mi fa venire i brividi se lo guardo, se lo sento o se vedo il film di Bohemian Rhapsody.
0: Ci credo.
1: È stata una cosa fantastica, ero piccolo ma lo porto ancora nel cuore.
0: Guarda, mi hai fatto venire voglia di rivedere il film Bohemian Rhapsody, venerdì sera me lo guardo. Oh.
2: Secondo me una delle situazioni televisive più memorabili che la nostra televisione ha visto è "A rischia tutto", la famosa frase di Mike. Ai ai signora Longari, mi è caduta sull'uccello.
0: Già.
2: Rischia tutto del 1972.
0: 72?
2: Alessandro da Montecatini, ciao Gianluca.
0: Ciao Alessandro, allora c'è poi tutta una mitologia attorno a questa frase che pare che Mike non abbia mai pronunciato in realtà. C'è il celebre ai ai ai di Mike Buongiorno, ma della frase appunto della famosa caduta insomma sul volatile pare non ci sia traccia. Io ho cercato un po', effettivamente video ufficiali non ce ne sono, quindi insomma sembra veramente una storia che poi si è alimentata nel tempo. Chissà qual è la verità.

0: Alex Warren, Ordinary su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGCom 24, sono le 9.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Non si registrano danni dopo il terremoto di magnitudo 6.2 registrato nella notte a largo delle coste cosentine tirreniche, epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, paura e persone in strada. Sale a 11 vittime e 105 feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi nella notte su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Droni e missili centrano un condominio di 9 piani nella capitale Ucraina, ci sono ancora persone bloccate tra le macerie. Mosca si giustifica, raid mirati su strutture militari. Ira di Trump al telefono con Netanyahu: sei un pazzo, sono io che ti ho salvato dalla prigione. Israele avrebbe ceduto alle pressioni americane e annullato l'attacco previsto a Beirut in cambio dell'ok di Hezbollah a un cessate il fuoco parziale. Nella notte però si sono registrati nuovi colpi incrociati tra IDF e miliziani. 80 anni della Repubblica, ai fori imperiali la parata militare, questa sera grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha detto ieri il presidente ricevendo i diplomatici attivi in Italia. Fermato per terrorismo un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza, la procura di Milano ha ordinato l'arresto del giovane che online inneggiava all'ISIS dopo un post in cui diceva: domani renderò l'Italia un po' migliore. In altri messaggi auspicava azioni simili alla mancata strage di Modena. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani vanno insieme ai quarti di uno slam. Domani Cobolli vede Ogier

giorno praticamente su tutte le regioni settentrionali, temporali localmente anche di forte intensità. Più giù qualche acquazzone temporale anche sulle zone interne del centro, con possibili locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, oggi massimo in calo in gran parte del nord e in particolare al nord-ovest. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

canzone nuova di J-Ax su Radio Subasio. Le 9:12, adesso invece indovinate una canzone che non è nuova ma non è neanche molto vecchia, perché in pratica è uscita l'anno scorso, anzi è stata presentata proprio lo scorso anno al Festival di Sanremo nel 2025. È un gruppo amatissimo in Italia, loro diciamo che hanno anche esportato la nostra musica in Europa, in molti paesi, grazie soprattutto a un genere che hanno diciamo così ritirato fuori, un genere di grande successo che l'Italia ha esportato negli anni 70-80, avete capito sicuramente di quale sto parlando, genere che è un po' entrato anche in questa canzone qua, c'era quello, c'era un po' il funk, insomma c'è una canzone che ha avuto grande successo, che ancora ogni tanto sentiamo su Radio Subasio, così come sentiamo i singoli di questo gruppo, gruppo che è venuto fuori parecchi anni fa ormai grazie a un famosissimo talent italiano. Loro sono veramente bravi, questi ragazzi riescono a coinvolgere i fan nei momenti live. Per esempio la canzone in questione è stata scritta dal leader e cantante insieme a Tropico e a Calcutta, quindi ci sono insomma grandi autori per un pezzo che riconoscerete ancora di più quando sentirete la clip mostrificata che vi faccio ascoltare tra un attimo su Radio Subasio. Giusto il tempo di ricordarvi che per dare la soluzione dovete mandarci un messaggio vocale con il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, ovviamente il nome del gruppo e la canzone, il titolo della canzone. Il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta su Radio Subasio tra qualche minuto. E allora ascoltate la clip e poi mandate il vocale al 348 075 8060. Sentiamo con attenzione di che canzone si tratta.

0: Guerriero, la canzone di Marco Mengoni su Radio Subasio, una bella guerriera, ce l'abbiamo al telefono, è Daniela da Pesaro. Buongiorno Dani.
1: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
0: Allora, Daniela è una di quelle che oggi lavora, come tanti del resto, perché ce lo state scrivendo, purtroppo, dice lei, perché che lavoro fai?
1: Faccio le pulizie in uffici.
0: Ecco, oggi gli uffici sono chiusi, quindi meglio, giusto?
1: Certo, approfitto. Quindi riesco a far meglio.
0: Si riesce a pulire meglio, giustamente, perché quando ci sono quei rompiscatole che insomma sono lì seduti, che vanno avanti e indietro, non si riesce neanche a pulire molto bene.
1: Già.
0: Fino a che ora lavori, Daniela?
1: Farò quelle mie 5-6 ore sicuramente.
0: Quindi fino a che ora si smonta?
1: Primo pomeriggio.
0: Dai, quindi rimane comunque una parte di questo 2 giugno per poter fare qualcosa di carino. Ma avete programmi a casa?
1: Fare una passeggiata con i figli qui a Pesaro, perché c'è una fiera che si chiama Fiera del Riuso, che dura 4 giorni, e quindi faremo una passeggiata lì.
0: Molto carina.
1: Le musica, sì.
0: Molto carina come cosa, la Fiera del Riuso, quindi a Pesaro si trovano tanti.
1: Dura fino ad oggi, 4 giorni è durata, finisce oggi.
0: Oggi finisce.
1: Musica,
0: ho capito, quindi si trovano tanti oggetti usati, anche cose vintage, bello. Adoro questi posti, questi luoghi, questi mercatini e queste fiere. Va bene. Quindi magari troverete anche qualcosa di utile, chi lo sa?
1: Vediamo.
0: Senti, invece tu adesso, al di là dell'utilità, insomma, del lavoro che serve, no? Si lavora anche oggi, come abbiamo detto, come succede per molti. Che fai poi dopo? Qualcosa magari di meno utile per il reddito, ma che ti piace?
1: Allora, una mia grande passione sono le decorazioni per le torte, quindi faccio decorazioni in pasta di zucchero, quelle belle torte che vedete ai matrimoni, ai compleanni.
0: Ah, hai capito. Beh, quindi è un po' anche un secondo lavoro.
1: Lo faccio più che altro per me,
0: per passione. Decorazioni che poi si mangiano, giustamente, no?
1: Sì, sono in pasta di zucchero.
0: Che poi è un peccato perché a volte sono talmente belle che ti dispiace mangiarle.
1: Sì, lo so, però ci vuole anche tanto tempo per farle, però poi dopo
0: poi alla fine la golosità vince. Va bene, cara Daniela, allora è arrivato il momento di darci la soluzione. Qual è la canzone che ci siamo divertiti a mostrificare?
1: Allora, Tu con chi fai l'amore dei The Color.
0: Bravissima cara, buon lavoro e continua a sentire Radio Subasio anche appunto durante le tue ore lavorative.
1: Sempre. Sempre. Sei cresciuti con me.
0: Oh, grazie mille, un bacio grande.

0: Piccoli miracoli, la canzone dei Tiro Mancino su Radio Subasio. Facciamo un po' di saluti. Un saluto speciale arriva da Alberto da Castiglioncello in provincia di Livorno, che dice: volevo salutare mia sorella Susanna che ha intrapreso una nuova avventura lavorativa in Norvegia e oggi sarà il primo giorno. Le voglio augurare il meglio e fare un grande in bocca al lupo. Ci uniamo Susanna, dai, bella avventura poi in un posto nuovo, la Norvegia. Mi piacerebbe molto, insomma, scoprirla, visitarla. Se ci lavori sicuramente ci passerai molto tempo. Sarà una bella avventura. Riccardo, Vittoria, Martina e Luca dicono: noi andiamo al mare perché il brutto tempo non ci mette paura, tanto siamo pieni di cibo. L'importante è questo, cioè l'importante è che se magna, ecco, questa è la morale. Va bene, buona giornata ragazzi. Nando da Fiumicino invece fa una riflessione giusta, perché dice: oggi è festivo, avrei potuto lavorare, la giornata sarebbe stata pagata il doppio, ma preferisco stare in famiglia. Io più che il salario minimo farei l'orario massimo, quello che non si può superare. È vero, perché tutto sommato il tempo libero non ha prezzo.
1: Scusa

0: Lunedì 15 giugno alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare

12 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: venditti noi su Radio Subasio. Noi siamo qua come tutti i giorni anche in questo 2 giugno, festa della Repubblica. Buongiorno a Stefano Pozzovio.
1: Buongiorno, potevamo non esserci. Eccoci qui. E proprio sulla festa della Repubblica, la festa di tutti noi,
0: certo,
1: che ne facciamo parte, ci concentreremo questa mattina. Una mattina importante per il nostro paese. Potevamo non condividere il tema di questa giornata, perché non contribuire anche noi a questo racconto collettivo che proprio il Quirinale quest'anno ha avviato attraverso le testimonianze di personaggi non solo noti ma anche di gente comune che ha espresso il suo punto di vista sulla Repubblica. Che cos'è per te la Repubblica? Ecco, per te cos'è la Repubblica?
0: La Repubblica veramente fa parte di me, devo dire che è una parte di me stesso proprio.
1: Tante volte senza neanche accorgercene, e sappiamo che la nostra solidità poggia proprio su questa istituzione, l'istituzione repubblicana. E allora vi chiedo di, in questa giornata di festa, di scambiarci riflessioni, considerazioni, emozioni, meglio definizioni sulla Repubblica secondo voi, illuminando magari sia le luci che le ombre, perché sia l'esperienza a parlare. Come ogni mattina sulla Repubblica e sulla sua festa attendo le vostre voci al 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra pochissimo con te.

0: Azizam con Ed Sheeran, chiudiamo l'appuntamento di oggi. Domani tutti in piedi, a domani si torna alla normalità per i più, quindi si torna a lavorare come al solito. Intanto noi siamo sempre qua, vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà fino alle 13. Noi invece ci sentiamo domattina appunto alle 7. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione un minuto alle 10, breaking news di TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali per la festa della Repubblica. 80 anni fa gli italiani con il suffragio universale decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime totalitario per costruire un paese libero e democratico. Così Mattarella nel suo messaggio alle forze armate. Nella notte 656 droni e 73 missili russi contro l'Ucraina, almeno 11 le vittime dei bombardamenti su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Nella capitale ancora persone bloccate sotto le macerie dopo il crollo di un condominio di 9 piani. Gli ucraini reagiscono, colpita una raffineria a Krasnodar. Furia telefonica di Trump contro Netanyahu. Sei un maledetto pazzo, adesso tutti odiano Israele, avrebbe detto il presidente americano al premier che ha fermato l'attacco a Beirut. Nonostante l'ok di Hezbollah, un cessate il fuoco, nella notte ancora scambi di colpi nel sud del Libano. Nessun danno dopo il terremoto di magnitudo 6.2 che nella notte ha colpito le coste cosentine tirreniche. La scossa in mare, con epicentro a 250 km di profondità, è stata avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. A Muscatine, in Iowa, un 52enne ha ucciso 6 persone a colpi d'arma da fuoco. A dare l'allarme ai vicini di casa, nell'abitazione la polizia ha trovato 4 corpi, altri 2 erano in altre zone della città. Intercettato dagli agenti, il killer si è tolto la vita. Si sospetta una lite degenerata. Tennis a Roland Garros, 3 italiani vanno insieme ai quarti, è la prima volta in uno slam. Mercoledì Cobolli contro Auger Aliassime, mentre Arnaldi vedrà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.

Eccoci, buona mattina a tutti, una mattina speciale, una mattina che ci coinvolge tutti in questo 2 di giugno, festa della Repubblica. E allora che festa sia, amici di Subasio, anche con le canzoni.

Yesterday, The Beatles, ieri, già sembra ieri, 80 anni sono volati per la nostra Repubblica che oggi li festeggia come ogni anno, ma è una cifra tonda, una cifra importante, con un peso specifico importante. Buondì da Stefano Pozzolivo insieme fino alle 13 anche in questa giornata di festa nazionale e non potevamo esimerci dal restare in questo tema bellissimo che ci coinvolge tutti, visto che noi di Subasio della condivisione facciamo un po' il filo conduttore delle nostre, vostre giornate, perché non contribuire a questo racconto collettivo su questo importante traguardo, 80 anni. E allora questa mattina vi chiedo proprio di scambiarci riflessioni, considerazioni, emozioni, meglio definizioni vostre sulla Repubblica, illuminando anche luci e ombre, perché sia l'esperienza a parlare. Le vostre voci, come sempre, saranno prioritarie, come ogni mattina, al 348 075 80 60. Per il resto, la musica la mettiamo noi, con tante canzoni, suoni, emozioni, sogni, come ogni giorno. Anzi, per non contraddire quanto detto, ricomincio subito con Gaia e Bossa Nostra.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Sei grande, Neck, Radio Subasio. Oggi è un compleanno particolare e gli auguri sono d'obbligo. Oltre ai tanti nati il 2 giugno vanno estesi niente po' di meno che alla nostra Repubblica. Una signora ottantenne da percepire giovane rispetto alla storia d'Italia, il Regno d'Italia che l'ha preceduta è durato 85 anni, mentre la storia culturale e artistica della penisola ha millenni. Ma adulta e stabile nel panorama delle democrazie occidentali, è coetanea delle grandi democrazie europee nate dal secondo dopoguerra come la Germania, è molto più anziana delle democrazie dell'est Europa o del Sud America nate a fine Novecento, è più giovane di democrazie secolari come Stati Uniti, Regno Unito o Francia. Sia ieri che oggi, come riportato sul sito del Quirinale, si celebra l'anniversario con una serie di iniziative. Oltre a quelle più tradizionali come la parata in corso a Roma, la deposizione della corona dall'oro al Milite Ignoto all'Altare della Patria, i tanti concerti, quest'anno la Presidenza della Repubblica ha voluto un'iniziativa digitale per coinvolgere attivamente la cittadinanza. È stato chiesto di partecipare con un video di pochi secondi non solo a personaggi famosi ma anche a gente comune per illustrare il personale significato da dare alla Repubblica. E visto che noi di Radio Subasio della condivisione ne facciamo un po' il filo conduttore delle nostre giornate, perché non contribuire al racconto collettivo su questo importante traguardo nazionale? 80 anni sono un compleanno da non trascurare. E allora vi chiedo di scambiarci riflessioni, considerazioni, emozioni, meglio definizioni sulla Repubblica secondo voi, illuminando sia le luci che le ombre, perché sia l'esperienza a parlare, attendo proprio le vostre voci, come ogni mattina al 348 075 80 60 parleremo di Repubblica, la nostra.

sapete, abbiamo seguito con grande interesse tutti i talent di Amici. Tanti talenti, con la I finale, fra gli altri, Angie, qui con la sua signora.

in a moment you can get out of you too. Radio Subasio nel bel mezzo della mattina di questo 2 di giugno 2026. Con voi il pozzo fino alle 13 e da questo momento anche Francesco Gabani che canta la sua Summer Funk.

la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Un nuovo giorno, un giorno nuovo, Claudio Baglioni, nella mattina del 2 di giugno in cui con voi stiamo parlando e parleremo di Repubblica, la sua festa. Vi chiedo di scambiarci riflessioni, considerazioni, emozioni, meglio, definizioni sulla Repubblica, illuminando sia le luci che le ombre, perché sia l'esperienza a parlare, come sempre, sono gradite le vostre voci al 348 075 80 60.

0: Fiamme negli occhi, coma cose. Ora l'informazione torna su Subasio con l'appuntamento delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. 80 anni della Repubblica. A Roma la parata militare quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella nel suo messaggio alle forze armate. La premier Meloni: questo anniversario ci ricorda la responsabilità che abbiamo nel custodire la libertà e la partecipazione conquistate. Furiosa telefonata di Trump a Netanyahu: sei un maledetto pazzo, adesso tutti odiano Israele, gli avrebbe detto dopo lo stop iraniano ai negoziati per l'escalation in Libano. Il premier israeliano ferma l'attacco a Beirut, Hezbollah accetta un cessate il fuoco parziale, ma gli scontri non si fermano. Almeno 13 le vittime nei violenti bombardamenti russi della notte in Ucraina, oltre 700 tra missili e droni contro Kiev, Dnipro e Kharkiv, tra i morti anche un bambino. Zelensky: c'è assolutamente bisogno dell'aiuto americano nella fornitura di missili Patriot. Nel Cosentino fermati due pakistani per l'omicidio di 4 loro connazionali morti carbonizzati in un furgone davanti a una pompa di benzina. I killer, riconosciuti dalle immagini di videosorveglianza, avrebbero tenuto chiuse le porte del veicolo mentre gettavano sostanze infiammabili all'interno. Terremoto in piena notte in Calabria con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. Magnitudo 6.2, scosse avvertite anche a Napoli, in Puglia, Basilicata e Sicilia. Nessun danno segnalato. Tennis: storico tris azzurro a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassim, mentre Arnaldi, che nella notte ha vinto al quinto set contro Tiafoe all'una passata, sfiderà Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un incidente tra Valsamoggia e il bivio per la A14 in direzione Napoli. Per lavori un chilometro di incolonnamenti sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio.

giornalisti completamente immersi in questa atmosfera di festa, la nostra festa, la festa della Repubblica. Oggi vi ho chiesto di condividere riflessioni, considerazioni, emozioni, definizioni, la vostra definizione sulla Repubblica, sulla scorta di quanto fatto dal Quirinale in questi giorni, con un'iniziativa molto sentita e molto partecipata in cui molti cittadini, oltre a personaggi importanti, hanno detto la loro sulla Repubblica. E allora mi scrive Maria Grazia da Terni: buongiorno Stefano, la Repubblica per me è la prima parola che ho imparato a scrivere dopo mamma. Mio padre mi portava sempre alla parata quando ero bambina e mi diceva: guarda bene, questa è roba nostra. Oggi ci porto i miei nipoti, è una catena che non si spezza. Roberto da Roma: per me la Repubblica è come una vecchia Fiat 500, un po' acciaccata, rumorosa, fa qualche capriccio, ma non la cambi con niente. Ha ancora il suo carattere. Tanti auguri, vecchietta. Già, una vecchietta sempre giovane di 80 anni. E per voi cos'è la Repubblica? 348 075 80 60.

0: Nella mattina di questo 2 di giugno in cui ci stiamo confrontando con riflessioni e definizioni sulla Repubblica, ognuno di voi ci sta dando una definizione, ma anche sta riflettendo a 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica. Mi scrive Luisa da Arezzo: Stefano, ci tenevo a dirlo, la Repubblica è una promessa non sempre mantenuta, lo sappiamo, ma è ancora lì, scritta nella Costituzione, e finché ci sono parole come dignità, lavoro, uguaglianza, io ci credo. Dobbiamo tenerla accesa noi, non aspettare che lo faccia qualcun altro. Giorgio da Rimini: ho 74 anni e vi dico una cosa, la Repubblica l'abbiamo costruita con le mani, non era già lì. La mia generazione l'ha vista crescere con i diritti conquistati uno a uno, lo statuto dei lavoratori, il divorzio, la sanità pubblica. Ora mi sembra che qualcuno se ne stia dimenticando e questo mi fa paura. E voi che definizione date della Repubblica nel giorno della sua festa, dei suoi 80 anni? 348 075 8060.
1: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

la tua ragazza sempre, Irene Grandi, Radio Subasio, nel giorno della festa della Repubblica, a condividere con voi, beh, riflessioni, considerazioni, emozioni, definizioni sulla Repubblica che ci state dando, come Chiara da Napoli, tra luci e ombre. Onestamente, mi scrive, la Repubblica la sento lontana, non perché non ci creda, ma perché spesso sembra una cosa per adulti, per chi ha già un posto nel mondo. A noi giovani ci chiedono di amarla e poi non ci danno lavoro, casa, futuro. Però oggi sentire questa domanda fa pensare. Forse, scrive Chiara, è già qualcosa. Antonio da Norcia, la Repubblica per me ha il suono del silenzio alle 10:04 del 6 aprile 2009, quando l'Aquila tremava. E poi il suono dei vigili del fuoco che ci tiravano fuori. Quella solidarietà, quello Stato che arriva anche lento, anche imperfetto, alla Repubblica. Non è un'astrazione, è carne. Simona da Grosseto, mia nonna diceva sempre che la Repubblica era quando le donne hanno cominciato a contare. Ha votato per la prima volta nel 46, aveva 23 anni, piangeva ogni volta che mi raccontava quella cabina elettorale. Io voto pensando a lei e mi sembra il minimo. Già. E voi? Per voi cos'è la Repubblica? 348 075 8060.

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani, Radio Subasio, Festa della Repubblica. E oggi, sulla scorta di quanto già accaduto per l'iniziativa del Quirinale, vi abbiamo sollecitato a raccontarci e a condividere pensieri, riflessioni, la vostra idea e la vostra definizione di Repubblica, la nostra Repubblica Italiana, nel giorno in cui si celebrano gli 80 anni. E ci state ancora scrivendo, tanti ci avete scritto, fra gli altri Elena, che di mestiere fa l'insegnante in quel di Gaeta. Ogni anno leggo l'articolo 3 della Costituzione ai miei ragazzi: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Ogni anno qualcuno mi chiede cosa vuol dire rimuovere, e io penso, se lo chiedono ancora vuol dire che c'è ancora qualcuno disposto ad ascoltare la risposta. Per me è questa la speranza. Vincenzo da Roma: Repubblica secondo me è una parola che non finisce mai, non è un punto d'arrivo, scrive, è un cantiere, nessuno l'ha finita di costruire e forse è giusto così. Un paese finito sarebbe in fondo un paese morto. Ma sentiamo anche qualche voce.
1: Servando tutto il rispetto e l'onore perché ci ha portato a poter ricordare e festeggiare questo giorno, voglio uscire dalla retorica e dire, scherzando con il mio dialetto romanesco, sulla parola. Sì, buongiorno Italia, qui è proprio una Repubblica, per questo tutti ci vengono. Buona festa della Repubblica a tutti quanti.
0: Grazie anche a te, fuori di retorica. In effetti è una battuta che si usa spesso per far riferimento a una situazione, per così dire, un po' caotica.
2: La parola Repubblica richiama alla cosa pubblica, quindi al bene comune, non io, tu, ma noi, e ai valori come giustizia, libertà e pace. Chiara da Cesena.
0: Chiara, sono perfettamente d'accordo. A volte bisognerebbe ripartire dall'etimo, dal significato profondo delle parole, cose pubblica, pubbliche. E quindi sì, ci sono. È una bella riflessione quella che ci hai proposto.
3: Sono Mario da Varese. La mia impressione è che si sta sfaldando un po' questa Repubblica. Dobbiamo un attimo cercare di riprendercela in mano, perché vedo che non vedo più che c'è un'appartenenza forte, diciamo, alla nostra cara e amata Italia. Dobbiamo un po' puntellarla se vogliamo riportarla a circa 20 anni fa, 30 anni fa.
0: Insomma, mai dare nulla per scontato e far di tutto per tutelarla e stimolarla anche a dare il meglio di sé. Chiudo per sintesi con una frase di Piero Calamandrei, che è stato tra gli artefici della Costituzione Repubblicana, che diceva: in questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie. Sono tutti sfociati qui, negli articoli.

0: Wish I Could Fly, Roxette. Ora l'informazione torna su Subasio con un nuovo aggiornamento informativo, è quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate, segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. È di omicidio plurimo l'accusa mossa da chi indaga ai due pakistani fermati dopo la morte di 4 loro connazionali nel Cosentino. Le vittime, carbonizzate, sarebbero state bloccate in un furgone a cui è stato dato fuoco. A incastrare i responsabili, filmati di videosorveglianza. Trump furibondo per il ritiro dell'Iran dai negoziati dopo l'escalation israeliana in Libano. Telefonata di fuoco con Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti odiano Israele ora, gli avrebbe detto, costringendolo a fermare l'attacco a Beirut. Teheran: la ripresa delle ostilità è inevitabile. Pesantissimi bombardamenti russi sull'Ucraina. Ucraina nella notte, almeno 17 vittime, tra cui un bambino. Putin è un perdente, l'unica carta che sa giocare è quella del terrore, dice il ministro degli esteri ucraino Sibia. Oltre 700 gli ordigni lanciati da Mosca. Terremoto in piena notte in Calabria, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. La scossa di magnitudo 6.2 è avvertita anche nelle regioni confinanti, nessun danno segnalato. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, dopo la vittoria al quinto set nella notte contro Tiafoe, sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'intensa perturbazione che sta attraversando la nostra penisola nelle prossime ore porterà maltempo su molte regioni, quindi tempo ancora in prevalenza bello all'estremo sud nelle isole, nuvole altrove, rovesce temporali sparsi praticamente su tutte le regioni settentrionali, temporali localmente anche di forte intensità. Più giù qualche scroscio di pioggia o temporale anche sulle zone interne del centro con possibili sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in calo in gran parte del nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

La canzone che arriva e con cui apriamo questa nuova ora insieme di Lionel Richie fu anche uno dei maggiori successi del suo primo periodo dopo l'esperienza con i Commodores. 1982 è

Io so che ti ritrovo sempre là dove sempre il sole, dove sempre sole. Modà con Arabe de Palo, una collaborazione che si è fatta ascoltare e si fa ancora ascoltare con grande piacere. Sono le 12 da 12 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, il 2 di giugno 2026, il pozzo con voi fino alle 13 e da questo momento anche la novità di Sal Da Vinci è Poesia.

Brava Giulia, Vasco Rossi, Radio Subasio. Stefano Pozzo Vivo con voi, questa volta le prese con una delle parentesi che amiamo di più, cioè i saluti arretrati, che poi arretrati non sono, pretesti, quelli sì, belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa sapere con il 348-075-8060. Oggi di saluti ne ho per Francesca e Marco, che sono in viaggio con la loro automobilina brum brum verso Venezia, per Gianna che ci ascolta e ci saluta da Fermo, per Lucia che ci ascolta e ci saluta da Cagliari, per tutti i corpi celesti di Giorgia.

Il suo nuovo album si intitola Amatore. Samurai J chiude il cerchio aperto a Sanremo, candidandosi come uno dei protagonisti di questa estate con la sua nuova proposta, Flamenco Paranoia.

Kravitz, Radio Subasio, e tra pochissimo sveleremo anche il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora con cui tradizionalmente apriamo il nostro pomeriggio anche in questo secondo giorno del mese di giugno 2026. Intanto però con Tu cosa fai questa sera c'è Noemi, la sua novità. Stare

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Sono le tre canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60.
2: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Amore senza fine, Pino Daniele. Per cosa? Per le vacanze.
1: Per le vacanze, buongiorno, inevitabilmente. Buongiorno e buona festa della Repubblica
0: buona
1: a tutti.
0: Buona festa della Repubblica anche a te. E insomma, no, interessante questa cosa delle vacanze, perché quando si dice vacanza si aprono scenari mentali incredibili.
1: È vero, è vero. Perché c'è chi opta per andare in vacanza in totale solitudine, sì, e chi invece in compagnia, no? Però attenzione alla compagnia.
0: Dimmi con chi vai in vacanza
1: e ti dirò chi sei.
0: Guarda, una vacanza può rovinare un'amicizia, eh?
1: È vero, sono d'accordissimo con te.
0: Perché la vacanza è un po' come quando si va in barca, gli spazi sono angusti, sono stretti, e ho visto, tu sai che ho dei precedenti di navigazione, ho visto rovinarsi delle amicizie,
1: certo,
0: perché gli spazi ristretti non danno scampo.
1: Ognuno deve fare il suo,
0: ognuno
1: in barca
0: deve fare il suo,
1: altrimenti.
0: E quindi, insomma, voi avete persone ideali con cui viaggiare? Sono amici o partner, ci sono addirittura delle coppie, mm-hmm, che quando è il momento di andare in vacanza si scoppiano.
1: Si scoppiano. No, è importante poi la compagnia, perché quando vai in vacanza con una persona con la quale ti senti al sicuro, torni che sei doppiamente rilassato,
0: certo,
1: o rilassata,
0: certo,
1: hai capito?
0: Quindi viene spontanea porre un'altra domanda, cioè quali caratteristiche deve avere secondo voi una vacanza perché sia perfetta?
1: In compagnia non mi devi stressare più di tanto.
0: Forse ne sentiremo delle belle, soprattutto quando è il momento di confrontarsi con regole che valgono tutti i giorni, almeno in vacanza magari qualcuno le digerisce poco.
1: In tasca sempre un po' di buonsenso, quello è fondamentale.
0: Il numero, please.
1: 348 075 80 60.

0: due come noi, Olly, Angelina Mango, Giulie, e ora i saluti dal Pozzo che vi augura un buon proseguimento di festa della Repubblica. Noi ci troveremo domani a partire come sempre dalle 10. Arriva il nostro pomeriggio, prima però l'informazione con un nuovo aggiornamento, quello delle 13. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Terminata a Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, il sorvolo delle frecce tricolori chiude la rivista militare. Saltato l'ormai consueto lancio dei paracadutisti con il tricolore, vento troppo forte. La Costituzione è la nostra casa comune, il messaggio di Mattarella. Continua a salire il bilancio dei pesantissimi raid russi di stanotte in Ucraina, almeno 18 vittime, tra cui un bambino, e 100 feriti, oltre 700 gli ordigni inviati da Mosca. Zelensky lancia l'ennesimo appello agli Stati Uniti: serve il vostro aiuto urgente per nuove forniture di intercettori Patriot. Ancora morti nel sud del Libano nonostante il parziale cessate il fuoco mediato ieri sera da Trump dopo l'escalation lanciata da Israele. Telefonata di fuoco tra il presidente americano e Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti ti odiano e odiano Israele, avrebbe detto l'inquilino della Casa Bianca. Sono accusati di omicidio plurimo i due pakistani arrestati nel Cosentino dopo l'assassinio di quattro loro connazionali. La videosorveglianza li avrebbe ripresi mentre, bloccando le porte di un furgone, appiccavano un incendio al retro del veicolo. Le vittime sono morte carbonizzate. Ultimate le verifiche dopo il terremoto di magnitudo 6.2 di stanotte in Calabria. Nessun danno. Il sisma, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche, è avvertito anche nelle regioni confinanti. Tennis a Roland Garros: per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Ogier Aliassim, mentre Arnaldi sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Per lavori 5 km di incolonnamenti sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. I forti temporali causano code a tratti sulla A8 tra Castellanza e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Infine, sulla statale 77 della Val di Chienti si segnalano animali morti sulla carreggiata all'incrocio di Caccamo sul Lago viaggiando verso Foligno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 6 minuti, bentrovati. Buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Buona festa della Repubblica. Noi saremo insieme fino alle 17. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. E per voi c'è un classico di Franco Battiato, Voglio vederti danzare.

Romantic, il valzer viennese. Voglio vederti danzare, 1982. Beh, un grande classico di Franco Battiato, piuttosto mistico, e i movimenti sacri, le danze ritmiche erano strumenti fondamentali per svegliare anche la coscienza umana dallo stato di sonno quotidiano, quel torpore che insomma non ci fa percorrere la strada giusta, evidentemente. E allora oggi si parla di vacanze, visto che poi oggi è un giorno festivo, festa della Repubblica, i primi 80 anni, questo martedì 2 giugno 2026. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Cosa vi chiedo oggi? Se avete persone ideali con cui viaggiare.

mangiare? Sono amici? Sono partner? Parenti? Quali caratteristiche deve avere una vacanza perché sia assolutamente perfetta? 348 075 80 60 e come sempre vi chiedo di specificare il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite.

La pausa pranzo di Radio Subasio. Allora, la sensazione di leggerezza che si cerca in ogni viaggio, spesso è merito anche di chi sia accanto, no? Non dal luogo visitato. Sì, anche quello incide, però insomma, chi hai accanto è sempre insomma una persona con la quale cerchi di condividere dei momenti particolari che insomma alla fine ti danno anche un certo, ti regalano, ti concedono un certo relax. La spiega la scienza, poi non lo dico io, stare vicino a qualcuno che ci fa sentire al sicuro abbassa il cortisolo, aumenta l'ossitocina e la dopamina e porta il sistema nervoso in uno stato di equilibrio che nessuna vacanza da soli riesce a replicare nello stesso modo. Quindi non servono viaggi perfetti, serve la compagnia giusta, quella compagnia che ti permetta di respirare più profondamente, ridere più spontaneamente e sentire che il mondo pesa un po' meno e anche insomma i pesi della quotidianità, no? Quelli sicuramente in vacanza cerchi di non portarli con te. Certe persone non sono soltanto preferite, sono casa, anche quando la casa è una strada nel mezzo del nulla. E allora ed è per questo che vi faccio queste domande. Avete persone ideali con cui viaggiare? Sono amici, sono partner, sono parenti, dei semplici conoscenti? Quali caratteristiche deve avere una vacanza perché sia assolutamente perfetta? 348 075 80 60. Certo, non deve mancare anche la giusta colonna sonora.

0: Bellissima di Annalisa, appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. Allora, si parla di vacanze, cosa cerchi in vacanza? Leggerezza, relax, empatia, curiosità, voglia di esplorare se sei in compagnia, no? E serve però la compagnia che ti permetta di respirare più profondamente, che ti permette anzi di ridere più spontaneamente e che insomma ti fa anche sentire il mondo meno pesante. Allora oggi vi chiedo se avete persone ideali con cui viaggiare, sono amici, sono partner, sono parenti, conoscente, quali caratteristiche deve avere una vacanza perché sia assolutamente perfetta. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Buongiorno Subasio, la mia vacanza ideale, una vacanza in itinere senza sosta, non lunghissima e con la persona giusta. In questo momento la persona giusta non è con me, spero che torni con me e sarà forse la più bella vacanza della mia vita. Ne ho qualche vacanza alle spalle, ma questa che sto sognando sarà sicuramente la più bella. Qui una vacanza itinerante, piena di stimoli e con la persona giusta che oggi non è con me. Ugo da Viterbo.
0: Ugo, ti auguro di realizzare quanto prima questo desiderio. E voi invece avete persone ideali con cui viaggiare? Sono amici, sono partner, parenti, conoscenti o anche, non so, dei colleghi? Quali caratteristiche deve avere una vacanza perché sia perfetta? 348 075 80 60.

0: Welcome by Seal, ed è sempre un piacere, naturalmente. 2005, siete su Radio Subasio, io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Buona festa della Repubblica a tutti. E allora, oggi parliamo di vacanze. Avete persone ideali con cui viaggiare? Sono amici, sono partner, sono non so, parenti, sono datori di lavoro, perché ci potrebbero essere anche quelli. Quali caratteristiche deve avere una vacanza perché sia perfetta per voi? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, sono Elisa dalla Spezia. Il mio partner ideale per i viaggi è mia mamma. Siamo super coordinate, abbiamo fatto parecchi viaggi insieme. Il più bello al momento è stato quando siamo andate in Normandia, Bretagna e Loira, partendo da qua in macchina, e abbiamo fatto questo viaggio itinerante senza prenotare niente e guardando di volta in volta, scambiandoci alla guida. È stato molto divertente, decisamente è la mia migliore compagna di viaggio. Infatti stiamo preparando il Montenegro per quest'estate. Un bacio a tutti.
2: Sono Alessandra, le vacanze ideali sono con la mia famiglia, mio marito, mie figlie e il cane. Stiamo appena tornando da mattinata, sinceramente noi ci divertiamo, non solo in macchina, in moto, in treno. Il motto è divertirsi, stare bene, e la cosa migliore è la famiglia con le mie bellissime ragazze. Un abbraccio a tutti, ciao!
0: Ciao, grazie. Voi avete persone ideali con cui viaggiare? Sono amici, sono partner, sono parenti, conoscenti. Quali caratteristiche deve avere una vacanza perché sia perfetta? 348 075 80 60.

0: Lunedì 15 giugno alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.

lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Beh, una 50 special potrebbe essere un ottimo compagno di viaggio, no? Allora, la sensazione di leggerezza che si cerca in ogni viaggio è merito di chi sia accanto, non dal luogo visitato. Lo dice anche la scienza: stare vicino a qualcuno che ci fa sentire al sicuro abbassa il cortisolo, aumenta l'ossitocina, la dopamina, porta il sistema nervoso in uno stato di equilibrio che nessuna vacanza da soli riesce a replicare nello stesso modo. Ed è per questo che vi ho chiesto se avete persone ideali con cui viaggiare, sono amici, parenti, partner, quali caratteristiche deve avere una vacanza perché sia perfetta. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi, lo chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Sono Monica da Roma.
0: Ciao Monica.
1: Dopo 20 anni di condivisioni confermo in assoluto la mia miglior compagna di viaggio, mia figlia Gaia, cresciuta girando l'Italia e il mondo grazie al mio ex lavoro in compagnia aerea, e abbiamo fatto tante esperienze insieme, importanti, anche impegnative, perché ci siamo trovati anche a Barcellona durante l'attentato alla Rambla. Lei è una ragazza autonoma, determinata, coraggiosa, leggera, ci divertiamo a pianificare le visite, il planning proprio del viaggio, secondo dove si va, che può essere una città d'arte piuttosto che un'isola. E sicuramente la vacanza ideale, perfetta, è assolutamente la buona compagna o compagno di viaggio, la buona compagnia, e lasciarsi proprio andare alla scoperta, all'esperienza del luogo che si visita. Buona giornata.

0: 14 in punto, ora le breaking news di TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il volo delle Frecce Tricolori ha chiuso a Roma la tradizionale parata del 2 giugno. Nel messaggio indirizzato alle forze armate, il presidente Mattarella ha scritto: quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. La premier Meloni afferma: libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi. Medio Oriente, non si fermano le operazioni israeliane in Libano del Sud, nonostante le rassicurazioni fornite da Netanyahu a Trump nella drammatica telefonata tra i due leader sul conflitto in Medio Oriente. Una persona è stata uccisa in un attacco di droni israeliani con un'auto a Ansar. La flessibilità per gli investimenti dell'energia prevede la possibilità di chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino a 1,03% massimo l'anno per il triennio 2026-2028 e per un massimo cumulato dello 0,6%. I nuovi investimenti dovranno essere temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili. Ucraina, è sempre più drammatico il bilancio degli intensi raid russi della scorsa notte sul paese, che hanno provocato almeno 18 vittime e 100 feriti. Il presidente Zelensky afferma: c'è bisogno dell'aiuto americano nella fornitura di missili Patriot. La cronaca: due pakistani fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali a Mendolara in Calabria. Gli investigatori risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Chiudiamo con lo sport: storica impresa per l'Italia del tennis. Per la prima volta tre azzurri accedono ai quarti degli internazionali di Francia. Cobolli domani incontrerà Agassin, suggestivo derby azzurro invece tra Arnaldi e Berrettini. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa situazione su strade, autostrade, in Emilia sulla 1 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Parma e allacciamento Fiorenzuola in direzione Milano. C'è un incidente sulla tangenziale ovest del capoluogo lombardo allo svincolo con la statale 412 della Valtidone, Pavia Opera verso l'allacciamento con la 1. Lavori sono segnalati invece sulla 16 tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento. Un'ultima segnalazione che giunge invece dalla statale 148 con un incidente che provoca rallentamenti nel traffico tra l'incrocio uscita a Pomezia Nord e l'incrocio Castel Romano Trigoria in direzione Roma. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sanremo 2024, Mariposa, ovvero Farfalla, e Fiorella Mannoia, che salutiamo, ha scelto proprio questo nome perché si è ispirata a una delle parole più amate da Federico García Lorca per simboleggiare proprio la capacità di metamorfosi femminile. Siamo alle 14:12, questa è Radio Subasio e per voi Santa, NDA e H7.

ti metti lì, ascolti la canzone, rifletti anche un po', anche perché lo stesso Luciano Ligabue ha detto: questo è uno specchio del mio stato d'animo religioso, un dialogo interiore e intimo, dialogo interiore e intimo che insomma possiamo fare proprio tutti in qualsiasi momento. Soltanto 14 da 22 minuti, questo vuol dire che avete un po' di tempo a disposizione se volete già da adesso pensare quale potrebbe essere la canzone che volete ascoltare tra le 15 e le 16.

Alle 15 arriva il jukebox, prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Subito Superman, Federica Abbate.

saluto chi è al lavoro, chi è in vacanza, chi invece è in movimento, sta tornando a casa dopo il ponte. E allora, un unico comune denominatore, la musica, colei che unisce tutto, colei che colma le distanze. E tra le altre cose, tra le 15 e le 16 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati, quindi sarete voi a gestire la playlist di Radio Subasio. A proposito, se volete ascoltare una canzone in particolare, sappiate che potete prenotarla anche attraverso l'app di Subasio, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Potete inoltrare anche messaggi scritti o note vocali. Subito Paola Iezzi, stessa direzione.

piazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Bacco per Bacco di Zucchero Sugar Fornaciari. Siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Pochi minuti ci separano dalle 15, allora un momento, una canzone, qual è quella colonna sonora che potrebbe così allietare la vostra giornata o renderla speciale? Potete prenotarla adesso attraverso un messaggio scritto vocale che potete inoltrare al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, perché sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 20 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Gli 80 anni della Repubblica Italiana, il volo delle frecce tricolori ha concluso la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Il presidente Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sottolinea che il 2 giugno 46, con il referendum che sancì la vittoria della Repubblica sulla monarchia, fu il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Presenti ai Fori Imperiali le più alte cariche dello Stato, oltre al presidente Mattarella, quelli dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, e la premier Giorgia Meloni. Libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi, le parole della Presidente del Consiglio. E per il Ministro della Difesa Crosetto, l'Italia ha il dovere di costruire una difesa credibile, moderna e preparata per garantire e tutelare i cittadini. Crosetto sottolinea anche il ruolo di pace delle nostre forze armate. E ora la cronaca con la tragedia che si è consumata in Calabria. Due pakistani sono stati arrestati per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali, avvenuto ad Amendolara. Nelle immagini del sistema di videosorveglianza si vedono i due gettare liquido infiammabile nel minivan dove si trovavano le quattro vittime. La tragedia si è consumata anche in Lombardia. Un 22enne deceduto a Roccafranca, in provincia di Brescia, ieri sera, riaccompagnato a casa da un amico, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. E siamo al tennis. Bolelli e Vavassori impegnati tra poco nel doppio agli internazionali di Francia, opposti alla coppia Pianosa Oberleitner. Domani per i quarti nel singolare Cobolli sfida Aliassina, derby azzurro invece tra Berrettini e Arnaldi, mai tre azzurri ai quarti in uno slam. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio e la musica tocca l'anima, quindi se volete richiedere quella canzone che per voi è speciale dovete inoltrare il vostro messaggio al 348 075 80 60, scritto o vocale, oppure fate il tutto attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Mi raccomando, specificate sempre il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città o la spiaggia dalla quale ci state seguendo proprio adesso.

E allora date sfogo alla vostra fantasia, ai vostri desideri, che noi trasformeremo in musica. Inoltrate i vostri messaggi al 348 075 80 60, il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dal quale ci seguite. Fatelo subito perché è appena iniziato il jukebox di Radio Subasio. Devo salutare Silvia, Marco e Diego di Nepi. Un saluto va anche a Camilla di San Cesario. E poi Giusy e Sonia, vi ascoltiamo dalla spiaggia di Acate in Sicilia. Vorremmo ascoltare la canzone di Fred De Palma, La testa gira, nel jukebox di oggi. Ciao, buon sole!

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, sono Annalisa e sono in macchina con la mia famiglia. Stiamo rientrando a Roma, vorremmo ascoltare Surfing USA dei Beach Boys.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Beach Boys, Surfing USA, questo è il jukebox di Radio Subagio. Dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, i vostri saluti e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram. Devo salutare a proposito Giuseppe e Anna Maria, e poi devo salutare anche, vediamo, Daniel di Viterbo. Sono con la mia collega Daniel, lavoro, e oggi dovete darci una scossa, una canzone anche per noi, mi raccomando, ciao ragazzi. E poi c'è il messaggio di Alice e Luca di Venezia, stanno tornando da Roma, buon viaggio ragazzi. Altro messaggio firmato da Felice che ci segue da Grosseto, ha inoltrato il suo al 348 075 80 60. A proposito, potete farlo anche voi proprio adesso, prenotate la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Il nostro amico ha scelto proprio questa di The Journalisti, Sold Out.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Siamo Cinzia, Selma, Maria Claudia e Cristina da Cuneo, di ritorno dal Cammino dei Borghi Silenti.
2: Stanche ma felici, vorremmo ascoltare Radio Gaga dei Queen. Ciao a tutti!
1: Buon rientro!
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: proprio vero, ogni canzone ha il potere di emozionare e ispirare. Qual è quella che volete scegliere e ascoltare proprio adesso? Inoltrate il vostro messaggio al 348-075-8060. Il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Devo salutare a proposito Gianluigi che ci segue da Roma, e poi Filippo, Federica e Whisky, questo barboncino meraviglioso. Loro ci seguono dalla provincia di Palermo. Ciao e un bacio e un abbraccio fortissimi. Ciao ragazzi, a proposito c'è un messaggio legato alla prossima. Chi è?
1: Ciao, sono Pedro della Calabria, vorrei prenotare la canzone Acqua e Sale di Mina Celentano. Radios.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, è fuori buio.
1: E fuori è buio, Tiziano Ferro, sarebbe bello accontentare tutti, ma il tempo a disposizione non ci consente di farlo, per questo saluto chi in questo momento ci sta ascoltando, ha inoltrato richieste, ma non ce la facciamo, come dicevo, ad accontentare tutti, e saluto Arianna, Roberto e Riccardo, ci stanno ascoltando da Firenze, vorremmo anche noi una canzone, e poi stiamo attraversando l'Umbria, stiamo rientrando nel Lazio, e un saluto a Danilo e Serena, ciao, buon viaggio e buon rientro ragazzi. 348 075 80 60, codice d'accesso per inoltrare le vostre richieste ma anche i vostri saluti. Nel frattempo Enrico Di Prato ha scelto proprio questa dei Duran Duran, si chiama Ordinary World.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Claudio D'Anzio. Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone di Raff, Stai con me. Un abbraccio a tutti e buon 2 giugno. Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: grande classico David Bowie, Let's Dance. Questo è il Jukebox di Radio Subasio. Siamo anche alle battute finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Devo salutare però Augusto che sta tornando insieme alla mamma a casa. Ciao, buon viaggio. Saluto anche Francesco che ci segue da Fano. E poi Emma, vi sto ascoltando dalla Toscana mentre studio. Wow! E se possibile una canzone anche per me nel Jukebox di oggi. Tempo scaduto. A proposito, c'è un messaggio legato alla prossima. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Paola di Corsico e vorrei ascoltare il nuovo singolo di Ultimo dal titolo Romantica. Grazie e buona festa della Repubblica a tutti.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica di ultimo, volge al termine il jukebox di oggi. Ora le breaking news di TG Com 24, le 16 da 20 secondi.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma il volo delle frecce tricolori ha concluso la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, evento che coincide con gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, definisce il 2 giugno del 46 compimento di un atto di libertà senza precedenti. Medio Oriente, l'Iran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con gli USA per arrivare alla pace. Teheran ha adottato un approccio molto rigido sulla questione, secondo una fonte vicina al team negoziale iraniano. Cambiamo argomento. L'Unione Europea invita il Consiglio a lavorare sulle misure restrittive nei confronti dei ministri israeliani estremisti che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani. Intanto la Commissione Europea apre alla proposta italiana sul caro carburanti, ma ribadisce che i nuovi investimenti dovranno essere temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili. In Ucraina le autorità ordinano l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia. La scorsa notte almeno 18 vittime e centinaia di feriti nei bombardamenti delle forze di Mosca in diverse città. In Calabria arrestati due pakistani per l'omicidio dei 4 connazionali morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara in provincia di Cosenza. Le immagini della videosorveglianza mostrano due persone che danno alle fiamme il mezzo. Impresa del tennis italiano agli internazionali di Francia, in 3 ai quarti di finale. Covolli sfiderà domani Aliassin, derby italiano invece tra Berrettini e Arnaldi. Nel doppio intanto in campo in questi minuti la coppia Bolelli-Bavassori contro Nusa e Oberleitner. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per traffico intenso in Liguria sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Incolonnamenti a Roma sul tratto urbano della A24 per chiusura nodo tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est. Verso quest'ultima c'è Grandi nel nord Italia sulla A13 tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Boara in Sicilia. Infine lungo la A19 troviamo traffico rallentato per veicoli in avaria all'altezza dello svincolo di Enna per chi è diretto verso Palermo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: notizie di Katia Giuliani.
1: Sei sicuro che sono le 16:05 minuti?
2: Beh sì,
1: direi, fatto venire il dubbio.
2: Direi proprio di sì, no. Sono super sicuro di questo.
1: Ok, ok, volevo testare. Buon pomeriggio a tutti, anche da Leonardo Fabrizi. Non so come ti vedo, Leonardo.
0: Bene, molto bene,
1: ah,
0: molto
1: okay,
0: bene.
1: Meno male,
0: sono uscito adesso dal jukebox, quindi ho interagito con un sacco di amici.
1: Ok, si vede, hai gli occhi da jukebox.
0: Vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Okay.
1: E adesso giochiamo, no?
0: Sì,
1: tra poco.
0: Tra
1: quindi
0: pochissimo.
1: Teneteli pronti, subito la collection.

0: una splendida giornata, quella che stanno vivendo tanti ascoltatori. C'è chi ha fatto la gitarella fuori porta, chi ha fatto il ponte lunghissimo, chi, vabbè, salutiamo anche la categoria dei lavoratori,
1: Non li dimentichiamo,
0: no, mai,
1: ci sono,
0: assolutamente,
1: sono tanti, certo.
0: E allora si gioca.
1: Giochiamo.
0: Quindi,
1: azione.
0: Preparate.
1: Azione. Chat.
0: Esatto. Preparate il chiacchierone, il vostro smartphone, ok?
1: Sì.
0: Codice d'accesso per inoltrare le vostre risposte 3480758060. Dovete indovinare un'azione che noi tenteremo
1: che
0: di descrivere.
1: Che bella azione.
0: È un'azione meravigliosa.
1: Oddio.
0: È anche attinente,
1: oddio,
0: è anche attinente al periodo, no?
1: Attinente al periodo, però bella da un lato, stressantissima dall'altra. Posso dire, non è uno stress, perché devi comparare, devi scegliere.
0: Vabbè, ma sei particolare però,
1: No, ma non è facile.
0: Ho capito.
1: Cioè, devi capito.
0: Non è facile, ma prima di compiere questa azione, un'idea te la sarai fatta, no?
1: Ah sì,
0: o no?
1: Sì, vabbè,
0: e
1: però
0: allora,
1: poi, capito,
0: descriviamo,
1: tante.
0: Dai,
1: descriviamo
0: l'azione di questa persona che siede immobile, davanti, immobile insomma, c'è chi è un po' nervoso quindi si muove, davanti a uno schermo luminoso, ma la sua mente è già altrove, cioè le sue dita danzano sulla tastiera come se stessero componendo una melodia segreta. Esatto.
1: Mentre riflettono. E apre finestre questa persona sui mondi lontani e sonda strane griglie piene di numeri e quadrati colorati, cercando la combinazione perfetta per congelare il tempo.
0: Mamma mia, poetica,
1: Ammazza.
0: Sì.
1: Io perché, non la vedevo così poetica.
0: No, perché prima di compiere, cioè prima di fare quella cosa che lui sta.
1: Sì.
0: Con la mente viaggi, no? E quindi già questo crea un minimo di poesia.
1: È vero? No, ma guarda, mi serve questa cosa, perché mi fa vedere sotto una luce diversa quell'azione lì, capito?
0: Cos'altro possiamo aggiungere?
1: Beh, che confronta cifre, valuta distanze, leggi avidamente le recensioni, quelle sono micidiali.
0: Esatto.
1: Di perfetti sconosciuti come se fossero antiche profezie.
0: E allora, qual è l'azione che sta compiendo questa persona? Le vostre risposte?
1: 3480758 60.

0: cantante di Rama, stiamo giocando.
1: Arrogante lo sarai te.
0: No, di Rama intanto.
1: Ah,
0: ho detto.
1: Scusa.
0: No, ma per carità. E abbiamo chiesto di indovinare un'azione che abbiamo tentato di descrivere.
1: Beh,
0: siamo stati un po' criptici, secondo
1: siamo,
0: te.
1: No, siamo, diciamo che abbiamo romanticizzato un'azione che invece
0: romanzato. Abbiamo romanzato questa azione.
1: Sì. Fate un po' voi, però è un'azione concreta, è un'azione che facciamo spesso, soprattutto di questi tempi.
0: Esatto.
1: Ha poco di poetico perché poi si tratta di trovare le combinazioni giuste di soldi, tempo e cos'altro, e destinazione.
0: Beh, soprattutto soldi, perché a quanto pare sono aumentate tantissimo le tariffe.
1: Lascia perdere.
0: Mi stavo informando proprio ieri.
1: Anche io.
0: Te lo confermo.
1: Anche io, è per questo che ti ho detto, è stressantissimo perché non ci stai più dentro.
0: Insomma, allora, questa persona che siede davanti a uno schermo luminoso, la sua mente è già altrove, le dita stanno danzando sulla tastiera come se stessero componendo una melodia segreta, e poi cosa possiamo aggiungere?
1: Che quanto durerà questa azione? Non lo so, dipende.
0: Dipende, cioè se hai in partenza le idee chiare,
1: può darsi.
0: Una mezz'oretta, 20 minuti.
1: No, ma sai cosa? Ci sono quelli che sono proprio bravi. Io conosco un paio di persone che sono bravissimi a farlo e trovano sempre le offertone. Io non le trovo mai. Ma come mai?
0: Ma chissà perché? Perché arrivano prima di te, prima di me, prima qualsiasi altro.
1: Oppure hanno un talento che noi non abbiamo, Leonardo. Facci pace.
0: Forse
1: io e te non ce l'abbiamo quella roba lì.
0: È vero. Non abbiamo il bernoccolo. È proprio vero. Vabbè. E allora, le vostre risposte al 348 075 80 60, l'azione misteriosa.
2: Ciao Subasio,
0: ciao.
2: Siamo Marco, Nico, Diana e Annalisa.
1: Bella.
2: Stefano.
0: Dannate. Che fate?
2: E crediamo che questa persona stia facendo l'azione di fare acquisti online. Ciao.
0: Vabbè. La risposta è ni.
1: Sì, perché è una sorta di acquisto.
0: Certo, in questo caso.
1: Non compri un oggetto, compri un piacere,
0: un sogno, un'emozione, una suggestione, uno scorcio,
1: un godimento,
0: sì, un periodo di relax,
1: esatto,
0: ecco, un compri il respiro,
1: la sopravvivenza,
0: la leggerezza. Ecco. E prima di fare tutto ciò, scaricate l'app di Radio Subasio perché vi consente di portarci ovunque.
1: Certo,
0: e allora, cosa si tratta? L'azione misteriosa, le vostre risposte, come sempre, al
1: 348 075 80 60. Poi tra poco vi aspettiamo qualcuno di voi se vuole venire a raccontarcelo in diretta a me, Leonardo, così,
0: ecco.
1: Tanto per.
0: E dopo la risposta, speriamo esatta, dateci anche qualche suggerimento.
1: Ecco, magari così ci aiutate un po'.

0: L'essenziale Marco Mengoni, grande classico. Siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare un'azione misteriosa.
1: Esatto, poi vi becchiamo in questa giornata, diciamo, di festa per molti, di riposo, e quindi magari state
0: anche di gitarella fuori porta.
1: State passando una bella giornata da qualche parte, quindi dove andiamo, caro Leonardo?
0: Andiamo, saremo in macchina, siamo con Elisa di Arezzo, pronto?
1: Ciao Elisa!
2: Ciao, sì, ciao!
0: Ciao Eli, come stai?
2: Bene, grazie. Voi?
0: Benone, grazie. Bene. Però tu sei rilassatissima, immagino.
1: Insomma, sicuramente più di noi, perché dove sei stata fino ad ora? Raccontaci un po'.
2: Allora, io sono stata al mare con un'amica a Castiglioncello e sto rientrando ad Arezzo.
0: Vi siete fermati soltanto una giornata o avete fatto un ponte?
2: Da ieri mattina.
0: Ieri mattina.
1: Bello. Sì, quindi sì. Fammi capire, un weekend, insomma, due giorni tra amiche?
2: Sì, due giorni di tra amiche, ogni tanto tu vuole, assolutamente.
0: Bello.
1: Chiacchiere, pettegolezzi,
2: tantissimi. Hanno picchiato le orecchie a tanti.
0: Ma tipo l'argomento,
1: ma guarda che curioso, ma fatti gli affari tuoi, non lo saprai mai.
0: Non chiedo di entrare nei dettagli, ci mancherebbe, però tipo non si è parlato di sentimenti, si è parlato di viaggi, si è parlato di lavoro, di cosa?
2: Ma di tutto, sì, di lavoro tutto. Perché siamo anche colleghe, poi di corteggiamenti vari, di amici tra di loro, amici insomma che si corteggiano, che
0: tipo anche, tanto non ci sente nessuno, Elisa, anche di inciuci?
2: No, nessuno. No, inciuci no, anche perché siamo grandini, abbiamo sui 50 anni, quindi insomma.
1: L'inciuccio
0: di mezza età, il suo perché?
1: L'inciuccio di mezza età,
0: il suo perché?
1: Ma Elisa, ma diciamolo, caro Leonardo e cari uomini, voi non avete la più pallida idea di quello che le donne si raccontano quando sono sole, e non avete la più pallida idea di quello che dicono di voi.
0: Allora lanciamo un appello, io vorrei lanciare un appello a Fiorella Mannoia di fare un'altra canzone, quello che le donne dicono.
1: Bravo, ecco. esatto. Lì non basta una canzone, secondo me
0: lì ci vorrebbe un'enciclopedia proprio. Lo so. Allora Elisa, qual è l'azione misteriosa?
2: Ma secondo me è organizzare dei viaggi.
0: Ma certo, assolutamente sì. Tu lo hai già fatto a proposito? Lo stai facendo? Lo dovrai fare?
2: Noi viaggiamo tanto, io con la mia famiglia, e andiamo anche lontano. L'anno scorso siamo andati in Giappone, siamo sempre all'ultimo momento. Quindi sì, perché abbiamo sempre paura di qualche imprevisto e quindi organizziamo all'ultimo, magari non trovando poi le offerte adatte, però insomma dai, l'importante è partire.
1: Questo lo capisco anch'io, perché non riesco a prenotare anch'io a lungo termine, ma una volta si parlava di last minute, no? Che c'era l'offertona, non esiste più last minute.
2: Non esiste più.
0: Però Elisa è stata in un paese meraviglioso, in Giappone, dove i treni sono sempre in ritardo, vero Elisa?
2: assolutamente, fanno quasi vergognoso, spaccano il minuto,
0: No, ma leggevo un po' di tempo fa un articolo che riguardava proprio la rete ferroviaria giapponese, che nel 2024 l'intera rete ha totalizzato tipo 14 secondi di ritardo.
1: Pensa un po'. Che noi totalizziamo in mezza giornata.
0: Ma sì, un paio di giorni di ritardo, un paio di settimane.
2: Ma neanche.
1: No, ma la domanda è un'altra, Elisa, che cosa si prova a tornare in Italia dopo essere stati in Giappone?
2: Ma allora, senti, da una parte ti manca tutta quella disciplina, quell'ordine, il silenzio, dall'altra parte però un pochino di cassara, un po' di festa manca, torni abbastanza volentieri, ci vorrebbe una via di mezzo secondo me, da un eccesso all'altro.
1: Un mesetto in Italia e un mesetto in Giappone.
2: Alternare
0: le cose.
1: Sono cose risolvibili.
0: Elisa, grazie di aver partecipato. Anche tu lo sei, grazie Elisa.
1: Ciao Elisa, un abbraccio.
0: Ciao. Grazie a te, buona estate. Allora, si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16.
1: Ma certo, Giovanotti Alfa, tornati insieme, buon vento.

0: l'immensa Whitney Houston, Million Dollar Bill. E allora è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno.
1: Caro Leo,
0: Sì?
1: Parliamo di appuntamenti disastrosi, ma non quelli un po', sai, noiosi, con il silenzio imbarazzante, il conto diviso male. No, qui siamo proprio a un livello superiore.
0: Cioè, mi devo preoccupare?
1: Sì.
0: Aia.
1: Una donna ha raccontato sui social quello che definisce il peggior appuntamento della sua vita. Lei era uscita con un uomo per la seconda volta, anche se pare che già la prima, insomma, non fosse stata proprio memorabile.
0: Cioè, quando il primo appuntamento va male e tu fai pure il sequel, beh, insomma, un po' te la cerchi.
1: È quello che ho pensato anch'io. Scusa. Infatti la serata parte già con piccoli litigi, cioè il parcheggio, il modo di mangiare patatine dolci bruciate, insomma, grande romanticismo, sai, hai presente.
0: Sì, corteggiamento moderno, mi piaci, ma hai parcheggiato male.
1: Ecco, esatto, con la voce anche un po' acida, sì. Poi lui le propone di guardare un film su una nota piattaforma streaming. Fin qui tutto normale, solo che a un certo punto le chiede la password del suo account. Cioè, più che un appuntamento, sembrava un tentativo di recupero credenziali.
0: Ah, quindi cioè, non cercava l'amore, cercava l'accesso condiviso?
1: Più o meno.
0: Ho capito bene?
1: Capito bene. Fantastico. E non finisce qui. Dopo essere stato un po' in camera con lei e anche il coinquilino, ha fatto una cosa a tre. No, nel senso, erano insieme, l'avrebbe praticamente mandata via. Il tutto pare al suono della sveglia.
0: Beh, super romantico, devo dire. Neanche ti chiamo io, direttamente snuzzi e fuori.
1: Esatto. Lei l'ha raccontata online questa cosa e naturalmente è diventata virale. Diciamo che è una cosa,
0: credo,
1: l'abbiamo imparata. Se a un appuntamento vi chiedono subito le password della piattaforma streaming, forse non è proprio una storia d'amore, è un abbonamento mascherato.
0: Sì.
1: Fate attenzione.
0: Abbonamento mascherato mi piace. Bello, bello, bello.

0: Negrita, gioia infinita su Subasio, dove nel corso della prossima ora io lo so che si toccherà un argomento. Un argomento.
1: Puoi dirlo forte. Come un argomento? No, non fare così, okay, che è rischioso.
0: Ok.
1: Allora, da oggi si può chiedere il rimborso del pedaggio autostradale.
0: Vero.
1: Leggevo, lo sai?
0: Sì, sì, sì.
1: Se si resta bloccati a causa dei cantieri programmati.
0: Allora, insomma, tutti a chiedere i rimborsi,
1: mia,
0: immagino.
1: Ragazza, perché ci sono dei periodi che.
0: Sì.
1: Cioè, non sai dove, per che strada prendere.
0: Ma poi, non so, capiterà di percorrere la stessa strada tutti i giorni, stessa ora, stesso
1: e quanti rimborsi devi...
0: Ed è sempre lì quel cantiere, non va né avanti né indietro, né avanti né indietro. Come mai?
1: Non lo so, però mi immagino, capito, chi fa lo stesso percorso tutti i giorni deve chiedere continuamente il rimborso, diventa una sorta di rendita, cioè non vado più a
0: vitalizio,
1: lavorare.
0: Vitalizio.
1: Non vado a lavorare, faccio avanti e indietro sulla strada. Vabbè, comunque cercheremo di capire cosa ne pensate di questo in particolare, poi magari ci raccontate quando, come, perché vi è capitato di restare bloccati ore e ore e ore in autostrada, superstrada, dove andavate, come avete ammazzato il tempo.
0: Beh, lo scopriremo solo vivendo. E allora 348 075 80 60. Dici che

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco, dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGCom 24, soltanto un minuto alle 17. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Si è conclusa con il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori al presidente Mattarella alla parata ai Fori Imperiali per il 2 giugno. Fin dalla cerimonia all'altare della patria, il capo dello Stato accompagnato dalla premier Meloni, dal ministro della difesa Crosetto e dai presidenti di Camera e Senato. In occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio: l'Italia è un partner, un amico fedele, afferma Rubio. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa. Sono gli Stati Uniti che devono fermare Israele e noi stiamo facendo la nostra parte. Così oggi il ministro Tajani al termine della parata ai Fori Imperiali in merito agli sforzi diplomatici per una pace in Medio Oriente. Non si ferma intanto il conflitto in Ucraina. Il corpo di un'altra donna recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro dai massicci raid russi della scorsa notte. Almeno 18 le vittime in tutto il paese, centinaia le persone ferite. Le autorità ucraine temono un'ulteriore avanzata russa, ordinata l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese. Chiudiamo con una notizia di calcio. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha ufficializzato l'accordo con l'ex allenatore di Belgio Elizia, chiamato a raccogliere l'eredità di Vincenzo Italiano con una nota. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che sta attraversando il nostro paese porterà maltempo anche nella giornata di domani, quindi un mercoledì con prevalenza di tempo bello al nord-ovest, nuvole altrove, rovesci temporali nel corso del giorno al nord-est, zone interne del centro, coste centrali adriatiche e più giù degli acquazzoni, dei temporali anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord-ovest, in calo in gran parte del nord-est, del centro e del sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

bloccati per lavori in corso. Ecco, speriamo di no, però voglio raccontarvi questa cosa, sicuramente l'avrete letta anche sui social, sui giornali. Da oggi si può chiedere il rimborso del pedaggio autostradale se si resta bloccati a causa di cantieri programmati a certe condizioni. Per ora la richiesta passa dai siti o dalle app dei singoli concessionari, in futuro dovrebbe arrivare un'unica app. Però intanto cerchiamo di capire se questa cosa vi sembra giusta, cioè vi sembra giusto avere un rimborso se si paga l'autostrada e poi si resta fermi per code legate ai lavori. Vi è mai successo? Beh, sicuramente sì, dai, almeno una volta nella vita succede a tutti, credo più di una volta. E secondo voi sarà una procedura semplice o la solita trafila tra app, moduli e cavilli? 348 075 80 60.

oggi entra in vigore una novità che riguarda chi viaggia in autostrada, cioè in alcuni casi sarà possibile chiedere il rimborso del pedaggio se si resta bloccati o fortemente rallentati a causa di cantieri programmati. Quindi non parliamo di incidenti, maltempo, emergenze improvvise, ma di lavori già previsti che creano code e ritardi importanti. Il rimborso sarà calcolato in modo proporzionale al percorso e almeno per ora si potrà richiedere attraverso i siti o le app dei singoli concessionari autostradali, però in futuro dovrebbe arrivare anche un'unica app. Però intanto bisognerà capire quanto sarà davvero semplice orientarsi tra regole, condizioni e procedure. Il tema è interessante perché tocca un nervo scoperto. Quando paghiamo il pedaggio, paghiamo solo l'accesso all'autostrada o anche un servizio che dovrebbe garantire tempi, sicurezza e viabilità accettabili? Punto di domanda. Se resto fermo per chilometri per lavori programmati, è giusto che almeno una parte di quello che ho pagato mi venga restituita? Voi cosa ne pensate? Vi sembra una misura corretta? Vi è mai capitato di pagare l'autostrada e poi ritrovarvi bloccati in code infinite per cantieri? E secondo voi questi rimborsi saranno davvero facili da ottenere o rischiano di diventare la solita corsa a ostacoli tra moduli, cavilli, app, scritti in piccolo, eccetera, eccetera? 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra pochissimo.

Sei fantastica, c'era Max Pezzali su Radio Subasi. A proposito del pedaggio, sarà possibile ottenere il rimborso se si resta dopo aver pagato il pedaggio bloccati in autostrada per cantieri e lavori in corso già programmati. C'è Lino di Teramo che saluto e ci scrive al 348 075 80 60, dice: secondo me il rimborso del pedaggio è sacrosanto, io faccio spesso l'autostrada, pardon, per lavoro, e mi è capitato più volte di pagare come se stessi usando un servizio veloce e poi ritrovarmi fermo mezz'ora o un'ora per cantieri. Capisco che i lavori vadano fatti, ci mancherebbe, dice Lino, però se sono programmati e creano disagi enormi, allora il pedaggio non può restare uguale. Quello che temo è che per avere il rimborso sarà complicatissimo, cioè alla fine, dice Lino, magari ti spettano 3 euro e devi fare più fatica che per chiedere un mutuo, ci può stare. Però il principio giusto, dice Lino, se pago per viaggiare e invece resto imbottigliato, almeno una parte me la devi restituire. La pensate così anche voi? È giusto o no tenere il rimborso del pedaggio se dopo averlo pagato vi ritrovate bloccati in autostrada? Vi è mai successo? Raccontateci anche le vostre disavventure in tal senso. 348 075 80 60 su Radio Subasio, c'è Giorgia.

0: tutto fattibile secondo voi?
1: Ciao Gianni da Sora, provincia di Frosinone.
0: Ciao Gianni.
1: Potrebbe essere alquanto facilmente risolvibile, a mio modesto avviso e parere,
0: sì,
1: installando forse 10-20 km prima l'inizio dei lavori uno di quei rilevatori di targhe delle automobili.
0: Okay.
1: Prende il tempo e subito dopo questo stesso rilevatore prende l'uscita delle automobili, delle targhe dai cantieri, vedere quanto tempo proporzionalmente parlando e calcolando con l'intelligenza artificiale che c'è oggi, rileva il tempo che abbiamo perso al lavoro e direttamente al casello ci fanno uscire senza pagare.
0: Beh, insomma, potrebbe essere un'idea. C'è anche Luca di Pistoia che dice: io sono d'accordo sul rimborso, ma vorrei che fosse automatico, perché se l'autostrada sa benissimo quando entro, quando esco e quanto ci metto, perché devo essere io a dimostrare che sono rimasto fermo in coda per un cantiere? Pago il pedaggio per fare prima, non per passare il pomeriggio a guardare i coni arancioni. Se il disagio è programmato, dovrebbe essere programmato anche lo sconto, dice Luca. E può avere un senso anche il discorso di Luca. Voi che ne pensate? È giusto poter chiedere il rimborso dei pedaggi in caso di code in autostrada per cantieri? Vi succede? Vi succede spesso? Vi è successo? Dove e quando vi è capitato? In quale caso avete pensato: oh, ma io, cioè l'autostrada, ma che la pago a fare se poi diventa un viaggio della speranza? Ma che la pago a fare se poi l'autostrada non esiste, non esiste la doppia corsia perché sono tutti i lavori in corso? 348 075 80 60. Sveglio su

0: Lunedì 15 giugno alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Piero Mancino su Radio Subasio, mentre oggi abbiamo parlato di code in autostrada. Speriamo che nessuno di voi sia in quella situazione lì, ma insomma ci può stare, visto che è giornata di festa e quindi magari molti si sono messi in movimento e qualche cantiere, qualche lavoro in corso vuoi che non lo troviate da qualche parte, e che te lo dico a fare, c'è la possibilità di richiedere il rimborso per un pedaggio pagato nel caso in cui si resti bloccati in autostrada per cantieri in corso, e vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, se vi è mai successo.
1: Foggia Fano, 7 ore.
0: Olè.
1: Quasi sempre ferma sull'autostrada. Chiesto rimborso, mai ottenuto.
0: E se queste sono le premesse, andiamo bene.
2: Fazio, buon pomeriggio, buona festa.
0: A te.
2: Allora, io tutti i giorni sono bloccata sulla Terni Orte. Io faccio almeno 2 viaggi al giorno per andare a lavorare, abitando a Orte. E sistematicamente da 4 anni. Quella strada c'è sempre un nuovo lavoro da fare, corsie ridotte, fila pazzesca perché si congiunge ai caselli per andare verso Roma.
0: Certo.
2: Vi potete immaginare quante ore perdo in fila, che sia domenica, che sia un festivo, che sia lavorativo. Qualsiasi orario si blocchi su quella maledetta strada, perché devono fare i cantieri, sono infiniti in quel tratto di strada. E ci puoi mettere invece di mezz'ora anche 2 ore. Ti vorrei richiedere un danno, visto che i caselli di autostrade si strapagano, eppure i lavori sono continui e le ore in fila sono infinite.
0: Infinite.
2: Grazie,
0: vero.
2: Spazio, Tatiana e Nicolò.
0: Ciao Tatiana, ciao Nicolò, c'è anche Laura di Roma che dice: io invece ho paura che sarà l'ennesima cosa bella sulla carta e complicata nella pratica. Dice: mi è capitato più volte di pagare il pedaggio e poi fare chilometri in coda per lavori, soprattutto d'estate, nei weekend. Uno parte già con l'ansia del traffico, poi trova restringimenti, deviazioni, camion, code infinite. Intanto il pedaggio lo paghi intero, dice Laura. Il rimborso sarebbe sacrosanto, ma dovrebbe essere semplice e chiaro, altrimenti sembra sempre così. Quando dobbiamo pagare noi, basta un secondo. Quando devono restituire qualcosa, improvvisamente diventa un percorso a ostacoli. E che direi che questa, cara Laura, è la legge che regola le nostre vite sempre, anche in altre circostanze. Ci vorrebbe Proietti nello sketch dell'avvocato, avete presente? Non ve la rifaccio la battuta perché non posso, ma se lo googolate, la trovate e ve la guardate, il senso direi che è chiarissimo. This ain't it.

0: Elodie su Radio Sumasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno in concomitanza con l'80° anniversario della Repubblica. Presenti le massime cariche dello Stato, oltre a Sergio Mattarella, i presidenti dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, che hanno accompagnato il capo dello Stato nei vari momenti della giornata, che era iniziata con la deposizione della corona di fiori al Milite Ignoto. Alla parata del 2 giugno presente anche il ministro Tajani. Secondo il capo della nostra diplomazia, tocca agli Stati Uniti fermare Israele. Il segretario di Stato americano Rubio, in una lettera per gli 80 anni della Repubblica, applaude intanto agli sforzi dell'Italia sulla difesa. Dopo l'ennesima notte di bombardamenti sull'Ucraina, le autorità di Kiev temono un'ulteriore avanzata russa, ordinata all'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese. La cronaca: arrestati due pakistani per l'omicidio dei 4 connazionali morti carbonizzati in un minivan a Amendolara in provincia di Cosenza. Le immagini della videosorveglianza mostrano due persone che danno alle fiamme il mezzo. A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio ferendolo. La ragazza ha sostenuto di avere colpito il fidanzato unicamente per difendersi, vicenda che è al vaglio degli inquirenti. Al via il controesodo per il ponte del 2 giugno in Italia, con traffico in aumento per il rientro dei connazionali nelle città, maltempo al nord del paese e forte pioggia su Milano, dove si teme l'esondazione del Seveso. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Ogni canzone è un'emozione.
2: Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 4 troviamo coda allo svincolo di Sesto San Giovanni, viale Zara. C'è un veicolo fermo sulla A24 tra Colle d'Ara, San Gabriele a Sergi in direzione Roma. Traffico incolonnato sulla 4 sul nodo autostradale allaccio A28 in direzione Sacile. Grandine segnalata invece sulla A26, la Genova Gravellona Toce tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale del Colle di Tenda di Vale Roma, con carreggiata chiusa tra 6 km dopo l'incrocio Limone e 22 km prima dell'incrocio Fanghetto confine con la Francia. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Oh.

Le 18 e 2 minuti, buona serata o buon pomeriggio, insomma è ancora giorno, quindi buon pomeriggio a tutti. Questa è Radio Subasio, la collection è firmata Depeche Mode, Jessica and Gadinas.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica ultimo su Radio Subasio, parlando di autostrade, strade, ne abbiamo parlato prima, code, cantieri, traffico eccetera. Sulle strade non si trovano solo cantieri, coni arancioni come ci raccontava un ascoltatore prima, ma a volte si incontrano cose e anche animali piuttosto insoliti. Tra poco vi racconto una storia che ha del surreale e che riguarda le strade romane. Sui social se ne è parlato tanto negli ultimi giorni, perché insomma ci sono anche video che dimostrano questa storia che è pazzesca, però non vi racconto niente per ora, vi lascio la suspense e ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito c'è Achille Lauro.

Laura Pausini, incancellabile su Radio Subasio. A Roma, qualche notte fa, alcuni cittadini si sono trovati davanti a una scena decisamente insolita, e cioè cavalli al galoppo lungo la Cristoforo Colombo. Magari qualcuno di voi che ci sta ascoltando era lì. Cioè cavalli veri scappati dall'area delle Terme di Caracalla, dove erano stati radunati in vista della parata per oggi, del 2 giugno. Quindi i video sono finiti.

per fortuna, da quello che emerge, l'intervento è servito a contenere il caos e a riportare la situazione sotto controllo, però insomma la scena resta comunque potente, perché è una delle strade più trafficate di Roma, la Cristoforo Colombo, trasformata per qualche minuto in una pista improvvisata, in una città dove siamo abituati veramente a tutto, buche, traffico, clacson, motorini ovunque, mancavano solo i cavalli al galoppo. Diciamo che Roma ha sempre un modo creativo per ricordarti che la normalità non esiste.

sarebbe utile un cerottino che misura lo stress, no, chiedo, non lo so. Uno dice vabbè, ma ho bisogno del cerotto, lo so da solo o da sola se sono stressata. Vabbè, tra poco vi racconto di questa novità su Radio Subasio. C'è Gaia.

Simply Red su Radio Subasio. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un piccolo dispositivo simile a un cerotto, pensato per monitorare lo stress in modo continuo e non invasivo. L'idea è semplice: invece di accorgerci di essere stressati quando ormai siamo già esplosi contro qualunque cosa, il corpo potrebbe mandarci segnali prima. Quindi il cerotto contiene dei sensori con cui misura attività cardiaca, il respiro, la sudorazione, la temperatura della pelle, flusso sanguigno, e in più registra anche alcuni segnali meccanici e acustici del cuore e dei polmoni. Tutti questi dati vengono poi inviati a uno smartphone, dove degli algoritmi analizzano i livelli di stress. Se i valori superano una certa soglia, il sistema può avvisare l'utente, permettendo di intervenire prima che lo stress diventi cronico o modifichi in modo stabile il funzionamento del corpo. Sembra un po' fantascienza, però il principio è tutto sommato concreto: imparare ad ascoltare il corpo prima che sia il corpo a urlare, anche perché spesso poi noi lo stress lo riconosciamo quando è tardi, no? Solamente quando ormai stiamo veramente rispondendo male anche a noi stessi. Che poi mi domando anche un'altra cosa: ok, una volta che lo stress è stato intercettato, no? E abbiamo capito che c'è, poi come si fa a mandarlo via? Perché questo è il punto che ancora non mi è chiarissimo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Invece Tramonti a Nord-Est c'era Elisa su Radio Subasio. Saluto Simone che al 348 075 8060 si chiede, visto che parlavamo di stress, ma siamo sicuri che lo stress è sempre negativo oppure siamo noi che lo trasformiamo in negativo? Cioè ci sarà anche un aspetto positivo di questo stress? Simone, non lo so, probabile, io però ancora non lo

0: Ed Sheeran su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, sono le 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I sindaci hanno aperto a Roma ai Fori Imperiali la sfilata del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, presente insieme alle massime cariche dello Stato, ha detto che la Costituzione è la nostra casa comune, sfilata conclusa dal suggestivo sorolo delle frecce tricolori. E in occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio: l'Italia, dice, è un partner e amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima Hormuz. Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata delle forze di Mosca. Stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore regionale. Libia, i due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti nel paese, apparsi oggi davanti al procuratore che ha disposto la continuazione della loro custodia cautelare fino alla prossima udienza. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due connazionali. A Torino, in codice rosso, il giovane accoltellato dalla fidanzata è accaduto al termine di un diverbio tra i due. La ragazza ha detto di aver agito per difendersi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia, dove prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio dopo aver battuto Nosa e Oberleitner in 3 set. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che sta attraversando il nostro paese porterà maltempo anche nella giornata di domani, quindi un mercoledì con prevalenza di tempo bello al nord-ovest, nuvole altrove, rovesci temporali nel corso del giorno al nord-est, zone interne del centro, coste centrali adriatiche e più giù degli acquazzoni, dei temporali anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord-ovest, in calo in gran parte del nord-est, del centro e del sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

19:06 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, pronti per un'altra bella ora insieme, intensa, piena di successi. La collection c'è Mick Jagger e David Bowie, Dancing in the Street.

Briciola, l'avrete vista anche sui social, insomma, è sempre il grande protagonista, la cagnolina mascotte del 4 reggimento carabinieri a cavallo, piccola di statura ma con un carisma insomma come pochi. Briciola da anni trotterella accanto ai cavalli dei carabinieri nelle occasioni ufficiali, riuscendo sempre in qualche modo a farsi notare anche in mezzo a divise, cerimoniale e

Sergio Mattarella. Quest'anno però la sua presenza l'ha parata un sapore speciale, perché Briciola ha 13 anni e per lei sarebbe arrivato il momento della pensione. Quindi dopo una carriera decisamente fuori dal comune, tra cavalli, carabinieri e cerimonie ufficiali, si prepara a lasciare la scena. E diciamolo, in un mondo dove tutti cercano visibilità a qualunque costo, Briciola ci è riuscita senza troppa fatica, senza social manager, senza comunicati, senza filtri, solamente con 4 zampette, una capriola e molta faccia tosta. E aggiungerei anche che è stata una visibilità più meritata di tanti esserini umani.

0: Angelo, Francesco Renga su Radio Subasio, e qua oggi si parla anche di stress, perché qualcuno diceva prima, beh, lo stress non è sempre negativo, c'è anche lo stress positivo. E c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che dice, beh, do la mia opinione, lo stress è un campanello di allarme per dirti stacca la spina e pensa un po' a te, metti da parte quello che stai facendo e cerca di fare quello che piace a te. E questo, insomma, è un discorso semplice, lineare, ma assolutamente sensato ed efficace. Io spero che in questa giornata magari qualcuno di voi ha approfittato, no, per fare il ponte, spero che abbiate fatto proprio questo, abbiate staccato la spina, pensato a voi e fatto solamente quello che vi piace. Oh.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Quando andate in un hotel, soprattutto quelli di lusso, è che andiamo sempre negli hotel di lusso, occhio anche se ordinate l'acqua, perché può costare tantissimo. Tra poco vi racconto una storia interessante. Subito il nuovo Petit.

Cicolattino, Jerry Halliwell su Radio Subasio. In Alto Adige una cliente ha portato in tribunale un hotel a 5 stelle perché durante un soggiorno le sarebbe stata rifiutata più volte una caraffa d'acqua del rubinetto a cena. Cioè la donna si era detta anche disponibile a pagarla come voce separata nel conto, ma la struttura avrebbe proposto soltanto acqua minerale in bottiglia venduta a 10 euro al litro. La cliente ha fatto causa chiedendo un risarcimento di oltre 2700 euro, sostenendo che l'accesso all'acqua fosse un diritto fondamentale, però ha perso in tutti i gradi di giudizio fino alla Cassazione. Secondo quanto riportato, nell'ordinamento italiano non esiste una norma che obblighi i ristoratori o albergatori a servire acqua del rubinetto se questo non è stato previsto esplicitamente negli accordi della prenotazione. Quindi, se dovete andare in un hotel di lusso, informatevi prima. Ciao Noemi.

piazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

musica di Raff, infinito nella serata di Radio Subasio quando sono le 19.54, si va spediti verso l'informazione, verso il 3 per te che non mancherà. Anche questa sera suoneremo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi, una via l'altra senza alcuna interruzione.

0: Ligabue, certe donne brillano su Radio Subasio. C'è l'informazione, breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati 2 cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una 18enne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Cobolli Aliassime e il derby Berrettini Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Emilia sulla 13 coda per perdita di carico tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, incolonnamenti sulla 18 in Sicilia a tratti per traffico intenso tra Noto e Cassibile verso Siracusa, sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli, sulla 1 c'è un veicolo fermo tra Capua e Caianello in direzione Roma. Un incidente invece è segnalato nella capitale sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale est. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, torna tra poco anche il 3 per te, l'appuntamento in cui diamo la possibilità a qualcuno di voi di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita. Subito la collection Take It Easy, ci sono gli Eagles.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccoci pronti a suonarvele, le tre canzoni più significative della vostra vita. Siamo pronti anche a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, e io sono anche pronta a ricordarvi come fare per partecipare a questo appuntamento. Molto semplicemente dovete richiedere le tre canzoni che volete ascoltare chiamando lo 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram a 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Anna Maria.
0: Città:
2: Città Assisi, provincia Perugia.
3: 20 km da Perugia ci si arriva ad Assisi. Dietro di me c'è la Basilica di San Francesco e sotto la Basilica di San Francesco ci sta la tomba, che è una cosa veramente, penso, eccezionale.
0: Età:
2: 59.
0: Cosa fai nella vita?
2: Operatore tecnico, azienda ospedaliera di Perugia.
4: Tecnologia!
5: Tecnologia!
4: Tecnologia! Tecnologia!
5: Tecnologia!
0: Segno zodiacale:
2: Bilancia.
0: La parte di te che meno ti piace?
2: I miei soliti 5 minuti furenti che poi passano subito.
6: Poi ci pentiamo delle decisioni o quello che abbiamo fatto.
0: Il luogo più bello del mondo?
2: Basta che ci sia il mare.
0: Barbie o Cicciobello?
2: Barbie.
7: Tutto in campeggio con i camper 2 in 1 di Barbie.
0: Entreresti nella casa del Grande Fratello?
2: Magari.
0: Cosa ti fa arrossire?
2: Ma forse uno sguardo.

0: sguardo di un bell'uomo. Lo sguardo, però.
1: Mi raccomando, però, guardare e non toccare.
2: Un comico che ti fa ridere.
0: Io ho il mio preferito da sempre, che è Pieraccioni.
3: Una volta la supplente di matematica mi disse: Pieraccioni, un problemino, se in una tasca tu c'hai $3,800, il che tu c'hai? Gli dissi: c'ho pantaloni d'un altro, perché io proprio tutta questa roba.
2: Tre persone che vuoi salutare.
0: Saluto mio figlio Michael, l'altro mio figlio Thomas e mio marito Adriano.
2: Le tre canzoni della tua vita.
0: Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, Renato Zero, I Migliori Anni della Nostra Vita, Eros Ramazzotti, Terra Promessa.
2: Radio Subasio, 3 per te.

Renato Zero, i migliori anni della nostra vita su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Anna di Assisi. Anna ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Saldavinci, Per sempre sì, prima ancora Eros Ramazzotti, Terra promessa. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, il numero da chiamare, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3

The Verve, Bittersweet Symphony su Radio Subasio. Dopo anni di petti lisci, depilati, scolpiti e praticamente più lucidi del piano cottura, sembra che il pelo maschile stia tornando di moda. Serie TV, campagne moda e celebrity stanno rilanciando il fascino del petto naturale, quello con i peli in bella vista, senza l'ansia di sembrare sempre appena usciti da una ceretta tattica. Per anni il modello dominante è stato il torso perfetto, lo sappiamo, no? Quindi levigato, muscolare, controllato. Ora invece il trend si inverte letteralmente e sembra andare nella direzione opposta, quindi più naturalezza, più autenticità, meno ossessione per il corpo impeccabile. Gli esperti consigliano comunque cura, ordine, attenzione, ci mancherebbe altro. Insomma, non è che naturale voglia dire abbandonarsi alla giungla toracica senza ritorno, però il messaggio è interessante. Forse anche per gli uomini sta finendo l'epoca del corpo sempre da sistemare.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in...

Cesare Cremonini, Latin Lover su Radio Subasio, in questa serata in cui la musica vi sta accompagnando verso quella che è la vostra serata, spero sia una serata piacevole, rilassante, spero che abbiate archiviato tutto il lato pesante della giornata, ma naturalmente vi siamo vicini se così non fosse, come sempre con la nostra musica, subito anche i

super classico dal 1991, Antonello Venditti con Alta Marea e sua la prima collection insieme a me Francesca Quaglietti. Buona giornata, buona serata amici, la giornata ormai sta per finire, io vi accompagno fino alla fine, fino all'ultimo secondo, fino alla mezzanotte e sarà così per tutta questa settimana. E come sempre, come tutte le sere, abbiamo l'argomentino anche questa sera, la domanda, e come sempre durante la settimana si parla soprattutto di sentimenti e di rapporti di coppia. E allora questa sera parliamo di microgioie. Che cosa sono? Le piccole gioie. E quindi una breve passeggiata, un abbraccio, un buongiorno. Ogni coppia ha una piccola grande abitudine quotidiana che dura pochissimo, però fa stare bene, soprattutto in quelle giornate che sono un po' più pesanti e faticose. Gli inglesi appunto parlano di microgioie, le microgioie, per definire questi brevi momenti di piacere durante la giornata, anche appunto di coppia. Quella più diffusa in Italia è sicuramente il caffè, anche come rito condiviso, quindi anche in coppia. E quali sono allora le vostre micro gioie, le piccole gioie di coppia che vi regalate? Vi chiedo 348 075 80 60. Non so, per fare qualche esempio, quel messaggio inaspettato durante insomma una giornata pesante, appunto il caffè senza chiedere nulla, i 2 minuti di grattini dietro alla testa quando rientrate dal lavoro. Sono tutti gesti minuscoli, però sono capaci di rilassarci all'istante e anche di farci sorridere. E allora condividete le vostre piccole gioie di coppia nel corso della giornata. Cambiano con il cambio del partner oppure avete i vostri piccoli rituali, le vostre piccole gioie di coppia che restano magari immutate, che vi portate dietro dalle altre relazioni? E poi chi è, altra domanda curiosa, che stabilisce queste piccole gioie? Di solito c'è quella che decide lui, c'è quella che decide lei. Condividetelo al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo inizierò a salutarvi, ma intanto ci sono i pinguini con Sorry, scusa, lo sento.

arriverà l'amore. C'è anche Emma su Radio Suvasio, 21 e 16 minuti. Ci sono io, Francesca, ma soprattutto ci siete voi a raccontarci al 348 075 8060 le vostre micro joy, le vostre piccole gioie di coppia, quelle coccole, quei piccoli momenti rubati, piccoli riti quotidiani che diciamo rafforzano anche il rapporto e vi rilassano all'istante. Vediamo chi ci scrive. Miriam e Domenico da Caserta, la nostra piccola gioia è la telefonata

0: fatta a mio marito appena accompagno i bambini a scuola senza urla, pianti e lagne. Ma poveri, quindi è l'unico spazio per parlare senza rumori praticamente, in sottofondo. Grazie ragazzi, baci. Vediamo poi chi c'è. Francesca e Marco da Colle Valdessa. Per me e mio marito la microgioia è senza dubbio il burraco del venerdì sera. Che bel rituale da condividere insieme. Grazie per averlo condiviso. Sentiamo anche un vocale. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Il mio momento di gioia è condividere ogni mattina prima di andare al lavoro un abbraccio con mia moglie. Buona serata, sono Antimo da Sant'Antimo.
0: Grazie Antimo, l'abbraccino ci sta sempre bene, anche rubato così al volo, e scarica subito lo stress a terra istantaneamente. Allora amici, condividete al 348 075 8060 qual è la micro joy di coppia, quella piccola gioia quotidiana che vi ritagliate, che riuscite a ritagliarvi soltanto per voi due al volo e che insomma rilascia endorfine, diciamo così. Ditecelo anche con un bel messaggio vocale. Continuo a salutarvi tra poco, ma intanto Anastasia con Lifeline.

0: Gente distratta, c'è Pino Daniele su Radio Subasio 21 e 25, ci sono Francesca e ci siete voi naturalmente protagonisti assoluti di queste tre ore insieme a me, a partire da questa prima ora in cui abbiamo l'argomento, la solita domandina della sera, che durante la settimana riguarda, si focalizza sui sentimenti. In questo caso le micro gioie, così dicono gli inglesi, che riuscite a ritagliarvi in coppia, quei piccoli piaceri quotidiani anche un po' rubati che vi rilassano all'istante, vi fanno venire il sorriso. C'è Sabrina da Ravenna, alle 9 caffè insieme e lo scambio di 3 baciotti di cui 2 sulle guance e 1 in fronte e poi si parte alla grande. Grazie Sabrina. E poi c'è Clara che dice: tutti i momenti per me e mio marito Stefano sono pieni di gioia. Quello preferito, appena svegli che me lo abbraccio forte e lo bacio prima di alzarci e fare colazione. Grazie Clara. È gettonatissima la mattinata come momento in cui ritagliarsi le micro gioie. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Ciao, sono Fulvia e Alessandro.
0: Ciao.
1: Noi abbiamo di abitudine di fare colazione insieme tutte le mattine a casa per cominciare bene la giornata tutte e due. Un saluto, ciao Subasio.
0: Grazie, ciao Fulvia, ciao Alessandro. E allora vedi, come dicevo, la mattinata è il vostro momento preferito per ritagliarvi questi piccoli piaceri di coppia. Può rispondere naturalmente anche chi non è in coppia in questo momento, ma quando lo è stato ricorda qual era la sua micro gioia preferita. Appunto, colazione a letto la domenica mattina preparata insieme, massaggio ai piedi quando si rientra dal lavoro, oppure il messaggino della buonanotte se non si vive insieme naturalmente. Quali sono le micro gioie che vivete in coppia e le vostre preferite? Ditelo al 348 075 8060 anche con un bel messaggio vocale, mentre arriva Gabbani con Viceversa.

0: Eye of the World, Earth, Wind and Fire su Radio Subasio 21:44. Buona serata, buon martedì da Francesca, buon 2 giugno, giornata di festa che si sta quasi per concludere purtroppo. E vediamo chi ci sta scrivendo al 348-075-8060 a proposito dell'argomento di questa sera. Si parla delle micro gioie di coppia, le piccole gioie che vi regalate di coppia nel corso della giornata, caffè insieme, quello scrivimi appena arrivi a casa, oppure la coccola mentre preparate la cena. Vediamo chi c'è. Ci sono Gaia e Edo da Fiano Romano. Per me il mio ragazzo, la nostra micro joy è darsi la buonanotte in videochiamata prima di dormire. Grazie, dolcissimi. E poi ci sono Irene e Mario da Caserta che sentiamo subito.
1: Allora, le nostre micro gioie sono caffè insieme la mattina che mio marito mi porta a letto, fare shopping e mangiare. Viva la vita, un bacio ragazzi.
0: E viva l'amore.
2: Ciao Radio Subasio, sono Luigi. Sto tornando ora dal mare, dal Livorno. Ora sono single, ma a me piaceva fare l'amore appena svegli e poi fare colazione. Un abbraccio.
0: Beh, questa non è una micro joy, è una big joy, una grande gioia. Grazie Luigi per averla condivisa. E vediamo, scusate, ho anche un salutino al volo da fare che non c'entra nulla con l'argomento. Sono Andrea da Valle d'Oria, Sassari. Puoi salutare mia figlia Ginevra Luna che stasera ha preparato la cena, ha fatto le crepe. Ma certo, brava Ginevra Luna, ecco fatto, anche questa è una micro joy. Torniamo al tema però, diteci amici, allora anche con un bel messaggio vocale, le vostre piccole gioie di coppia preferite, le micro joy che vi regalate quotidianamente, oppure se siete single, quelle che vi piacevano di più. 348 075 80 60, mentre arriva Ultimo Occhi Lucidi.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Sono qui di Claudio Baglioni, Epica, su Radio Subasio, e sono qui anch'io, Francesca, ma soprattutto voi, a parlarci di micro gioie, piccole gioie quotidiane di coppia. Ci scrive Sabrina da Tavernelle, provincia di Perugia. La mia micro gioia è il buongiornissimo che il mio compagno Daniele mi dà ogni mattina al telefono, e il brindisi che facciamo prima di iniziare a mangiare ogni volta, a noi, al nostro futuro stellare e alla realizzazione dei nostri obiettivi. Che cosa bellissima brindare a voi. Grazie Sabrina. E allora, amici, scriveteci e ditelo anche con un bel messaggio vocale. Diteci le micro gioie di coppia che preferite, quali vi regalate, piccoli piaceri anche di un attimo in coppia, oppure che ricordate di quando eravate in coppia. 348 075 80 60. Mentre arriva Biagio Antonacci con You and Me.

0: Io voglio te, c'è anche Gianna Nannini su Radio Subasio 22:08. Vediamo chi ci scrive a proposito di micro gioie. Vi ho chiesto di condividere con noi le piccole gioie quotidiane che vi fanno star bene con il vostro partner. E vediamo, siamo arrivati agli ultimi messaggi, quindi questo è lo spazio che chiude l'argomento. Ci scrive Daniele di Roma che ecco, questa in realtà non è una micro gioia di coppia, però è comunque la tua micro gioia, Daniele, la condivido. È dare il buongiorno ai miei figli alle 6 del mattino e alle 8 farlo nuovamente con i miei colleghi. Grazie, cosa molto dolce. Poi c'è Stefania di Rimini che condivide una microgioia davvero particolare. La microgioia mia e di mio marito è guardarci almeno un film horror a settimana con patatine e birra. Io la trovo una microgioia eccezionale, veramente notevole. Grazie Stefania. C'è anche un ultimo messaggio vocale in chiusura di questo tema. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, siamo appena tornati dal mare e la nostra microgioia quando stiamo uscendo è Azzurra ha già chiuso il gas.
0: Allora, questa è una cosa molto sottile che non ho capito subito, però praticamente tu ci stai parlando di quel momento in cui si sta per uscire di casa e bisogna chiudere tutto, gas, luci, persiane. E ci ha già pensato l'altro o l'altra, lui ci ha già pensato, lei, ed è un grandissimo sollievo. Quindi ci hai descritto il momento in cui la tua compagna, appunto Azzurra, ha pensato a chiudere il gas. Immagino, questa è la mia interpretazione, immagino che sia giusta. Grazie amici, si chiude qua l'argomento microjoy. Domani ne avremo un altro naturalmente, però potete continuare a scriverci al 348 075 8060 i vostri messaggi, ma questa volta dovranno arrivarci messaggi romantici perché tra poco inizierà Per un'ora d'amore. E allora iniziate a mandarci vocali, i vostri vocali d'amore a questo numero in cui scegliete il brano che è legato alla vostra storia, aggiungete una bella dedica d'amore e naturalmente i vostri nomi. Ma tra poco ricorderò il tutto. Intanto ci sono Giovanotti e Alfa con Buon Vento.

Un giorno mi dirai stadio su Radio Subasio. Buona serata, buon martedì sera, buon 2 giugno da Francesca, e si avvicina velocissimo l'appuntamento con Per un'ora d'amore, come tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. Vi aspetta lo spazio più romantico di Radio Subasio, e allora fatevi sentire anche subito, anche adesso, mandandoci un bel messaggio vocale al 348 075 80 60. Che sia romantico, naturalmente, è un messaggio in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui o alla vostra lei che rappresenta la vostra storia, aggiungendo anche una breve dedica, qualcosa di dolce. Fatelo anche subito a questo numero 348 075 80 60 e cercheremo, se possibile, di accontentarvi nel corso del programma. Tra pochissimo si inizia, ma intanto Jamiroquai con Blue Skies.

0: pochi secondi alle 22:30 e a quest'ora ormai da sempre praticamente a Per un'ora da Radio Subasio c'è Per un'ora d'amore. Questa sera insieme a me Francesca Quaglietti in via del tutto eccezionale per questa settimana insieme a voi fino alla mezzanotte e c'è come sempre tanto spazio in quest'ora e mezza per voi, per i vostri messaggi, le vostre richieste di innamorati e ci stanno già arrivando al 348 075 80 60. Mandateci i vostri vocali d'amore in cui scegliete il brano da dedicare a una persona speciale per voi, il brano che naturalmente rappresenta la vostra storia, aggiungendo una dedica e i vostri nomi. Potete continuare a farlo anche subito. Sentiamo la prima innamorata della serata. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, siamo Margherita e Nicola in viaggio da Montecopiolo in provincia di Rimini a Treviso dopo un weekend splendido di festeggiamenti di compleanno, perché oggi è il mio compleanno, e di preparativi per il nostro matrimonio che sarà il prossimo 8 agosto. Siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di condividere con i nostri amici e familiari questo momento di gioia e festa. Vorremmo chiedervi di poter ascoltare la nostra canzone, che è L'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Sarebbe per noi un regalo davvero speciale ascoltarla proprio oggi. Grazie mille.

0: Senza una stupida storia c'è anche Achille Lauro su Radio Subasio. State ascoltando Per un'ora d'amore, iniziata da pochissimo, iniziata già con una bellissima richiesta attraverso un messaggio vocale. In arrivo il prossimo, in arrivo c'è Marco Mengoni con l'essenziale per Silvia da... sentiamo.
1: Buonasera, sono Matteo, vengo dalle Marche. Volevo dedicare la canzone alla mia ragazza. Poco più di un anno che stiamo insieme, lei ha 10 anni più di me. Questa nuova storia ci ha preso totalmente, ci ha comunque un po' stravolto le vite e siamo felicissimi.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: On Silent Wings, Tina Turner insieme a Sting, questa è Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore, come tutte le sere dalle 22.30 a mezzanotte. Si continua con un'altra bella richiesta romantica arrivataci attraverso un messaggio WhatsApp. Sentiamo il prossimo innamorato, direttamente la sua voce. Chi c'è?
1: Ciao Subasio, sono Umberto da Roma e voglio dedicare dalla pelle al cuore di Antonello Venditti a mia moglie Cristina e dirgli che non mi stancherò mai di lottare per la nostra storia d'amore e per essere di nuovo felici come non siamo mai stati. Sei tutto per me.

0: Dimenticarsi alle 7, c'è anche Elodie su Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore questa sera insieme a me Francesca Quaglietti. Buona serata amici, e si continua con un altro vocale sempre arrivato al 348 075 8060. Sentiamo il prossimo innamorato, chi sei?
1: Buonasera Radio Subasio, sono Luca da provincia di Fermo. Volevo dedicare le canzoni di Ultimo Romantica alla mia ragazza che questo giugno facciamo 3 anni insieme. La mia ragazza si chiama Alice.
2: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica ci porta alle 23 quasi, perché mancano pochissimi secondi, e a quest'ora su Radio Subasio cosa c'è? Come tutte le sere, puntini puntini, la storia d'amore. Quella che avete condiviso all'email redazione@radiosubasio.it, è questa l'email a cui raccontarci la vostra storia. Come ha fatto, vediamo un po', Rachele, questa sera, che ci racconta brevemente la sua storia con Gianmarco, entrambi dalla provincia di Rieti. E una storia particolare, anche se ne sono arrivate diverse negli anni, molto simili, separazioni, e poi ci si rincontra di nuovo e si rista insieme, ci si rinnamora una seconda volta. Tutto parte con 4 anni di convivenza e poi una svolta importante tra di loro. Per lavoro Gianmarco deve trasferirsi lontano. All'inizio, scrive Rachele, che provano a resistere e, come tante coppie, pensano che l'amore possa colmare i chilometri, però la distanza con il tempo ha portato diverse incomprensioni, silenzi, aspettative deluse e anche errori da entrambe le parti, e così si lasciano. Da allora passano 5 anni e ognuno prosegue la propria vita, e finché il destino decide di rimetterli sulla stessa strada, perché lavorando nello stesso settore si sono rincontrati in un evento professionale, si ritrovano faccia a faccia e da una conversazione, poi il racconto delle rispettive vite, qualcosa sembra riaccendersi, si riconoscono di nuovo, questa volta con più maturità, e visto che Gianmarco, insomma, si era anche riavvicinato nel frattempo, decidono di riprovarci e di riscoprirsi. E con questa dedica Rachele conclude la sua email per Gianmarco. 5 anni fa pensavo che la nostra storia fosse arrivata all'ultima pagina. Oggi ho capito che era soltanto un capitolo. La vita ci ha fatti allontanare, sbagliare, crescere e poi ritrovare. Ti ringrazio perché hai avuto il coraggio di non dimenticare ciò che siamo stati. Oggi voglio godermi il tempo che abbiamo davanti a noi. Grazie per aver creduto ancora. Ti amo. Per loro Francesco De Gregori, Belli Capelli.

23.05, emozione dopo emozione continua per Un'ora d'amore su Radio Subasio, insieme a me Francesca fino a mezzanotte, insieme ai vostri messaggi dolcissimi che continuano ad arrivare al 348 075 80 60. Ricordo che potete fare la vostra richiesta anche con un bel vocale. Si continua però appunto con un messaggio da WhatsApp. In arrivo c'è la nostra relazione di Vasco Rossi, scelta da Filippo per Daniela con queste parole: quella cena di gruppo è stata la nostra complice. Una parola, uno sguardo, una battuta e poi il raccontarsi. Ci siamo trovati l'uno con l'altra e oggi siamo qui più innamorati che mai, facendoci promesse. Ti amo Daniela, ogni giorno di più mi rendi felice ogni istante della mia giornata, della mia vita. Grazie.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i

0: E si continua con Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio fino a mezzanotte. Si continua con un'altra bella richiesta, un bel vocale arrivato al 348 075 80 60. Sentiamo chi è il prossimo innamorato.
1: Ciao Subasio, sono Giuseppe da Palermo, vorrei dedicare la mia chiaretta The Greatest Love All di Whitney Houston, perché nonostante tutti gli ostacoli e le scalate che abbiamo passato, ne siamo sempre usciti vincitori insieme, fianco a fianco. Quindi ti amo e non vedo l'ora che sia il 4 settembre per aspettarti all'altare.

0: tutto qui, Gazzelle, su Radio Subasio ad emozionarci per un'ora d'amore. 23:31, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora del programma, fino a mezzanotte insieme a me, Francesca. Ancora una buona serata e si continua con Giorgia, la sua Come Saprei, scelta da, sentiamo,
1: Amalia. Come saprei amarti io, nessuno mai, sei la mia luce, dalla tua Ilenia, ti amo.

continuiamo ad emozionarci, non è ancora finita per un'ora d'amore su Radio Subasio, anche se insomma siamo già entrati nell'ultima mezz'ora, però ci sono ancora un paio di richieste da soddisfare. E la prossima è quella di Rosanna, che scrive per il suo Guido di Corciano. Ti dedico la nostra canzone Pupo su di noi, dicendoti che ho bisogno di te ogni secondo, ogni minuto, ogni giorno della mia vita. Con te ho riaperto il libro che avevo chiuso un po' di tempo fa. Grazie, grazie di esistere.

L'universo tranne noi di Max Pezzali ci fa arrivare, ci accompagna dolcemente all'ultimo messaggio, l'ultima richiesta almeno per questa sera di Per un'ora d'amore su Radio Subasio. In arrivo c'è Pino Daniele con Quando, scelta da Alessio per sua moglie Grazia, a cui dice: ti amo come la prima volta, sei una mamma fantastica.

Masini ci porta alla fine di Per un'ora d'amore, 5 minuti a mezzanotte, e a quest'ora arriva il solito riassuntino per ricordarvi come fare a partecipare a Per un'ora d'amore. È possibile tutte le sere dalle 22.30 alle 24, ma potete iniziare anche con anticipo nel pomeriggio a mandarci le vostre richieste al 348 075 80 60. Fatelo anche con un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete una dedica ai vostri nomi. Oppure prenotatevi, è un metodo facile facile, attraverso l'app di Radio Subasio. Se non l'avete ancora scaricata, scaricabile dal web, è facilissimo. All'interno trovate i form da compilare nella sezione apposita di Per un'ora d'amore, ma attraverso l'app potete partecipare a tantissimi appuntamenti di Subasio nell'arco della giornata. Altra possibilità veramente bellissima, molto poetica, se vi sentite ispirati, scriveteci la vostra storia d'amore. Mandatela all'email redazione@radiosubasio.it. Ne leggiamo una tutte le sere, quindi c'è spazio per tutti. Io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua e vi ringrazio per avermi accompagnato fino a quest'ora. Vi lascio alla musica di Subasio, vi aspetto domani per tutta la settimana, ci sono con voi dalle 21 alle 24. Vi saluto con Breathe Easy, ci sono i Blu, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Natalia Ginzburg. Quando si ama non si sa nulla, non si possiede nulla, non si è nulla. Se è soltanto uno sguardo aperto sul mistero.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.